0: cultura, ci siamo resi conto che poi alla fine hanno creato popoli di emigranti. Un sardo sta a casa se può continuare a fare agricoltura, se può continuare a fare allevamento.
1: Stava fotografando il paesaggio, ma sa che qui dovrebbero sistemare delle paleoliche?
2: Questo secondo me non è la cosa più appropriata in queste zone.
1: Anche i turisti sostengono la protesta. A Orgosolo, in questa vallata, dovrebbero spuntare 11 paleoliche enormi.
3: Praticamente qua, se il progetto venisse approvato, noi avremmo le espropri direttamente attuabili.
1: La moratoria della Regione Sardegna non vi soddisfa?
3: Bisogna tentare anche di trovare altre soluzioni. La moratoria ha un inizio e una fine.
4: Il nostro territorio vale più delle loro paleoli, di tutto quello che dicono. Daremo...
5: Bene, eccoci, Radio Wombat Firenze, andiamo a Livorno per raccontare, meglio far raccontare, quello che sta succedendo al rifugio climatico, agli orti sociali, agli orti urbani di Via Goito. Una vicenda che chiaramente mette immediatamente tristezza anche solo a sentirla raccontare. In brevissimo faccio proprio un cappello introduttivo per passare la parola a protagonisti e protagoniste di questa esperienza, perché ce la raccontino nel significato più vero e più profondo che ha, ma appunto ridotta ai minimi termini. Ci sono 6 ettari di area degradata che da ben 14 anni un gruppo di abitanti ha restituito alla città in forma di orti sociali, in forma di difesa di questo spazio verde, e che, tanto per cambiare, viene venduto all'asta per essere acquistato da un privato che, tanto per cambiare, ci vuole costruire palazzi. Con molta probabilità saranno abitazioni, ma non è detto, chi lo sa, se sarà un classico complessino tra residenziale, commerciale, direzionale e chissà quant'altro. Una vicenda che in qualche modo ci collega anche a tante altre battaglie che si stanno dando ovunque sui nostri territori, che si parli della Toscana, si parli di altre regioni, giusto per valicare l'Appennino. Stiamo seguendo in qualche modo da distanza anche la vicenda di Bosco Ospizio, quella che era stata il Parco Besta, sempre per rimanere nell'area bolognese. E insomma, c'è però da parte di coloro che hanno restituito questa porzione di Livorno alla città la voglia di resistere assolutamente, senza arrendersi, senza piegarsi a una sorta di destino che è quello della cementificazione, e al contrario una chiamata per un campeggio di lotta in loco dal 3 al 6 di settembre, e all'interno di questa cornice anche un passaggio di manifestazione aperta alla partecipazione da fuori Livorno e anche nazionale, prevista per il 5 di settembre. Noi appunto siamo ai nostri microfoni con compagni e compagne, abitanti, cittadini e cittadine di Livorno che partecipano a questa esperienza, che stanno facendo questa chiamata a largo ed ampio giro e raccontano per spiegare un po' quello che è, come dicevo, la vicenda legata alla possibile privatizzazione, al rischio evidentemente anche di uno sgombero di questa esperienza comunitaria, ma nello stesso tempo anche per raccontare a chi non la conoscesse, o magari come il mio caso la conosce ma per sommi capi, qual è la storia, qual è il significato di questa esperienza che va avanti da ben 14 anni e che in 14 anni, come sappiamo, sicuramente ha sedimentato delle relazioni, ha un significato e porta oggi questi compagni, queste compagne, questi abitanti del quartiere e non a parlare di difesa di un rifugio climatico e di una porzione di Livorno che non vuole essere cementificata come gran parte del resto del territorio. Grazie a voi, raccontateci pure e partite tranquillamente da dove volete, andate in massima libertà, non ci sono né censure evidentemente, ma neanche problemi di tempo per i vostri interventi.
6: Ciao, ciao a tutte e a tutti di chi ci sente a Radio Wombat. Io sono Giovanni De Peppo e sono un attivista degli orti urbani. Aderisco a Europa Verde e quindi più che mai sento la necessità di essere presente, combattere per la salvaguardia di questa grandissima area di ben 6 ettari al centro della città di Livorno. Pensate, tanti cittadini che che presidiano quest'area, che rischia davvero di essere di diventare l'ennesima urbanizzazione del tutto inutile. A Livorno ne abbiamo tante case da ristrutturare, eppure messa a gara, il bando è stato vinto da un imprenditore della zona, e quindi siamo in grave rischio di diciamo cementificazione. Quindi chiediamo e ci appelliamo un pochino a tutte quante per poter essere presenti il giorno 5. Ci sarà una grande manifestazione a Livorno. Radio Wombat sicuramente spiegherà meglio gli aspetti, diciamo, più di carattere organizzativo, ma di fatto sarà un presidio, e prima ci sarà appunto questo già citato campeggio che dà la possibilità appunto di esserci e di capire come fare per poter presidiare l'area. È un'area di incredibile bellezza, posso dire questo, perché ci sono alberature, c'è dell'acqua, c'è la presenza di una cisterna d'acqua, pensate, del 1500, quindi veramente dobbiamo combattere per questo, e chi meglio di Radio Wombat ci può dare una mano. Grazie a tutti davvero, grazie a tutte.
7: Ciao, mi chiamo Arianna e faccio parte del collettivo degli Orti Urbani di Livorno. Allora, cercherò senza fare troppa confusione di spiegare un po' come sono nati gli orti. Allora, intanto partiamo dal fatto che gli orti misurano 6 ettari di terreno e si trovano a Livorno. Il perimetro è da via Goito, via da Verrazzano, via delle Erbucce e via dell'Ambrogiana. Quindi è quest'area qui, molto vicino al mare, però anche centrale. Questi 6 ettari di terreno sin dal 73 erano adibiti a campi agricoli, sono sempre stati orti. Poi chiaramente col passare del tempo questo terreno è stato abbandonato, per cui chiaramente la vegetazione ha coperto tutta l'area. Inoltre le varie anche cooperative che erano proprietarie di quest'area l'hanno anche un po' usata, sinceramente, per scaricare dei detriti, inerti, eccetera. E quindi sempre stato un campi agricoli, perché questo è bene specificarlo. Nell'ottobre del 2013 l'ex caserma occupata, un centro sociale, insieme a volontari, cittadini, eccetera, decidono di ripulire quest'area. E è stato impegnativo ripulire quest'area, perché chiaramente, a parte la fitta vegetazione che si era creata allo stato d'abbandono, effettivamente ritrovammo materiale inerte, anche dell'amianto, insomma c'era veramente un po' di tutto, per cui ci abbiamo messo un bel po' per ripulire tutta quest'area. Gli orti nascono perché, chiaramente, per non far ricrescere immediatamente tutta la vegetazione, decidemmo di fare degli orti che misuravano all'incirca 5 metri per 5, in modo che questo terreno venisse coltivato e mantenuto pulito. Ci tengo anche a precisare che è stato così un mezzo, ma non è mai stato un obiettivo finale quello degli orti, tant'è vero che ci sono un centinaio di orti attuali su 6 ettari di terreno. Il resto abbiamo volutamente mantenere l'area a bosco, tant'è vero che proprio anche per mantenere la biodiversità del posto, tant'è vero che la LIPU ha fatto tanti studi, ci sono molte schede tecniche di uccelli particolari che nidificano veramente in quell'area lì. Quindi l'occupazione è nata per innanzitutto ripulire un'area e restituirla alla cittadinanza. Infatti noi quest'area non è mai stata chiusa, l'abbiamo volutamente mantenere sempre aperto perché fosse fruibile da tutti, perché lo scopo era quello di condividerlo con tutti e tutti, questo spazio di cui poi un collettivo si prendeva cura. Abbiamo il nostro ombelico, che è il punto ristoro, dove noi in questo punto facciamo assemblee, ma soprattutto stiliamo un po' la scaletta, specialmente nel periodo estivo, dove è molto più semplice, stiliamo proprio tutta la scaletta degli eventi. E nel corso di questi anni sono stati veramente tanti, perché a parte ospitare i mercatini con prodotti a chilometro zero, abbiamo fatto cinema all'aperto per bambini, cinema a temi, ci siamo confrontati con tante altre realtà anche nel luogo. Cioè abbiamo cercato quantomeno di creare anche una socialità. Cioè non è che lì ognuno va, fa il suo orto e viene via, no, il tema della socialità, dello scambio è stato ed è centrale. Chiaramente all'inizio era un discorso mirato solo e soltanto a evitare che vi venissero fatte colate di cemento. Poi, come sappiamo, purtroppo i tempi cambiano e la crisi climatica si è fatta avanti, tant'è vero nel 2017, quando c'è stata l'alluvione a Livorno, grazie al fatto che gli orti non erano stati cementificati, lì veramente l'acqua si è fermata, tant'è vero noi il giorno dopo corremmo tutti per vedere che cosa era successo. In realtà c'erano poche pozzanghere e tutta quella distesa di orti, di terra, diciamo, non di orti, di terra, ha evitato che i palazzi che circondavano questa terra fossero anche lì, subissero dei danni. Quindi l'alluvione poi ci ha dato anche ragione. Un passaggio importante c'è stato, qui torno un attimino indietro, perché da agricolo praticamente in un'amministrazione targata PD ha modificato la destinazione d'uso e quindi da agricolo questo terreno è stato trasformato edificabile. Chiaramente da lì in poi è iniziata, il terreno è diventato per forza di cose appetibile. È sempre stato privato, ci sono state tutta una serie di cooperative che si sono susseguite, altre fallite, eccetera. Però i progetti sono cominciati chiaramente a nascere. Siamo anche stati chiamati dall'amministrazione comunale, perché parlavano e continuano a dire che vorrebbero costruire solo su un 20% dell'area edificabile, alla quale poi ora si sono aggiunti 3.000 metri quadrati di viabilità e parcheggi. Però a quei tavoli noi non abbiamo mai partecipato, perché non abbiamo mai creduto alla narrazione che si potesse aprire dei cantieri nel 20% dell'area senza devastare tutto il resto. Per cui non abbiamo mai partecipato a quei tavoli, non c'è mai sfiorata l'idea di cedere veramente nemmeno un metro quadrato di quel bosco, perché è di questo si tratta. Come dicevo prima, i cambiamenti climatici si sono fatti avanti, per cui questo bosco di 6 ettari si è trasformato non solo in una resistenza attiva contro la cementificazione, ma si è trasformato anche in un vero e proprio rifugio climatico importantissimo. Per cui chiaramente nel 2026 un'amministrazione che è determinata a distruggere un rifugio climatico, secondo noi è un'amministrazione folle. Amministrazione che ha votato contro sia il Partito Democratico sia la destra, perché noi abbiamo fatto appello, abbiamo consegnato firme, ci sono stati delle mozioni presentate e tutti a braccetto hanno votato contro l'idea che questo terreno rimanesse tale. Ci sono stati tanti dialoghi col sindaco, abbiamo chiesto di modificare la destinazione d'uso, abbiamo chiesto di cambiare il piano operativo, abbiamo chiesto che

0: questa ditta di costruzioni Frangerini per poco più di 1 milione di euro. Per cui ecco, siamo arrivati adesso che siamo sotto sgombero e la storia un po' di quello che stiamo facendo lo sapete, ecco. Però quello che noi sottolineiamo, noi siamo un comitato che si chiama Comitato Orti Urbani di Via Goito perché sono nati degli orti all'inizio così per coltivare la terra e per mantenerla pulita, ma non è che noi vogliamo quell'area per fare degli orti. Se noi ci assicurano che in quell'area non viene gettato nemmeno un mattone, nemmeno 1 centimetro di cemento, noi si prende e si viene assolutamente via. Il nostro scopo non sono gli orti. Spero di avervi detto tutto e un abbraccio.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.
5: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
6: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
7: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
6: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
5: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

contatti, quindi vi invito veramente a spulciarlo perché c'è tante belle cosine. Che dire, oggi è lunedì 27 aprile, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, botanica e quello che capita. E quest'oggi, infatti, mi chiedo fra pochissimo, vi lascio a la prima lettura del nuovo audiolibro che vi porto qui su Nervature. Si tratta di Tistù e i pollici verdi. È un libro scritto da Maurice Druon, scritto, scusate, nel 1957. In realtà però la versione che ho qui in mano è una riedizione del 2023, è molto bella perché c'è un sacco di grafiche veramente elaborate, super belle, super poetiche di Lucia Scuderi. Scuderi, direi sì. Quindi, è un libro apparentemente per bambini, uno di questi libri che sembrano tra le letture della buonanotte, magari lo possono anche essere, ma che in realtà contengono tantissime riflessioni e messaggi, anche a mio parere, molto molto profondi. Quindi, spero che apprezziate questa lettura e oltretutto questa appunto sarà la prima puntata, ne seguiranno altre e sentirete di sottofondo il mercante musicale, quindi questo è il nome che, che avrà questo formato, insomma questo musicista che mi accompagna in queste letture e appunto ci accompagna, anzi, improvvisando di tutto e di più tra percussioni e oggetti di fortuna, e dandoci quindi una bella nota di colore di sottofondo. Vi lascio quindi alla lettura e ci risentiamo settimana prossima, sempre lunedì alle 19, con Nervature. Ciao ciao!

Capitolo 1, dove l'autore fa qualche riflessione a proposito del nome di Tistù. Tistù è un nome strano che non si trova in nessun calendario, né in Francia né altrove. In nessun paese c'è un San Tistù. Eppure esisteva un bambino che tutti chiamavano Tistù. E qui bisogna aggiungere qualche spiegazione. Un giorno, quando era appena nato e pareva poco più che una pagnottella nella cesta di un fornaio, si presentarono in chiesa una madrina dai guanti lunghi e un padrino dal cappello nero per annunciare al sacerdote che quel bambino si chiamava François Baptiste. Quel giorno, come capita alla maggior parte dei bambini nella stessa circostanza, il piccoletto aveva protestato e urlato ed era diventato tutto rosso. Ma i grandi, che non capiscono un bel niente di neonati che protestano, avevano sostenuto che quel bambino si chiamava senza dubbio François Baptiste. Dopodiché, la madrina dai guanti lunghi e il padrino dal cappello nero lo avevano rimesso nella culla e a quel punto era successa una cosa strana. I grandi avevano cominciato a chiamarlo Tistù, quasi che a un tratto non riuscissero più a pronunciare quel nome che avevano scelto loro stessi. La cosa, si dirà, non è poi così rara. Quanti bambini e quante bambine ci sono che risultano all'anagrafe o in chiesa col nome di Massimiliano, di Susanna, di Agnese o Giovanni, e che tutti chiamano invece Max, Susi, Ines, Gianni. Il che vuol dire semplicemente che gli adulti non sanno come ci chiamiamo veramente e non sanno neppure da dove veniamo, perché siamo venuti al mondo, né quello che ci si aspetta fare, anche se pretendono di saperlo. I grandi hanno le loro idee belle fatte su qualsiasi cosa e se ne servono per parlare senza pensare. Ma le idee belle fatte di solito non sono ben fatte. Sono state pensate tanto tempo prima, non si sa più nemmeno da chi, e ormai sono consumate. Ma siccome ce n'è tante, buone per ogni occasione, è facile cambiarle spesso. Ora, se noi nasciamo solo per diventare grandi come tutti gli altri, le idee belle e fatte trovano facilmente posto nella nostra testa man mano che si cresce. Ma se siamo venuti sulla Terra con un compito particolare che ci spinge a osservare bene il mondo che ci circonda, la cosa non è più così semplice. Le idee belle fatte si rifiutano di stare dentro le nostre teste. Escono dall'orecchio sinistro non appena entrano da quello destro e allora cadono a terra e si rompono. Ecco perché ogni tanto riserviamo qualche brutta sorpresa ai nostri genitori e a tutti i grandi che si aggrappano alle loro famose idee. Ed è proprio quel che è capitato al bambino che avevano chiamato Tistù, senza chiederne il suo parere.

capitolo 2, dove si presentano tutti in una volta a Tistù, i suoi genitori e la casa che brilla. Tistù aveva i capelli biondi con i riccioli sulle punte. Provate a immaginare dei raggi di sole che colpendo la terra si siano avvitati in tanti piccoli boccoli. Tistù aveva gli occhi grandi e azzurri e le guance rosee e fresche. Tutti volevano baciarlo. Infatti i grandi, soprattutto quelli con le narici larghe e nere, le rughe sulla fronte, i peli nelle orecchie, non fanno che sbaciucchiare i bambini dalle guance fresche. Secondo loro, ai bambini fa piacere, ma è un'altra di quelle idee belle fatte. La verità è che fa piacere a loro, ai grandi, e che i bambini, dalle guance fresche, sono davvero gentili a concedere questo piacere. Chiunque vedeva Tistù esclamava: «Oh, che bel bambino!» Ma Tistù non se ne vantava. La bellezza era per lui una cosa naturale, e anzi si stupiva che gli uomini, le donne e i bambini non fossero tutti come lui e i suoi genitori. Perché va detto che i genitori di Tistù erano entrambi bellissimi e a furia di vederli si era abituato a pensare che essere belli fosse una cosa normale e che la bruttezza fosse anzi un'eccezione o un'ingiustizia.

Il padre di Tistù, che si chiamava Signor Padre, aveva i capelli neri accuratamente fissati con la brillantina. Era alto, molto ben vestito, non aveva mai un granellino di polvere sul bavero della giacca e profumava di acqua di colonia. La signora madre era bionda ed esile. Aveva le guance morbide come la pelle dei fiori, le unghie rose come petali di rosa, e quando usciva nella sua stanza si spandeva tutto intorno un profumo di fiori assortiti. A dire il vero, Tistù non era certo da compatire, poiché oltre al signor padre e alla signora madre, che aveva tutti per sé, godeva pure della loro immensa fortuna. E difatti, lo avrete già capito, il signor padre e la signora madre erano ricchissimi.

Abitavano in una casa magnifica a più piani, con un portico, una veranda, uno scalone centrale, una scala più piccola, grandi finestre allineate in fila per nove, torrette coi cappelli a punta e tutto intorno un giardino meraviglioso. In ogni stanza della casa c'erano tappeti così spessi e così morbidi che ci si poteva camminare sopra senza fare il minimo rumore. Per giocare a nascondino erano una meraviglia, e anche per correre senza pantofole, cosa proibita, tant'è che la signora madre diceva sempre: «Ti stu, mettiti le pantofole, non prendere freddo!»

Mathistu non aveva mai avuto un raffreddore, questo proprio grazie a quei grossi tappeti. E poi c'era la ringhiera del grande scalone, una ringhiera d'ottone bella lucida, un'enorme S maiuscola tutta ricurva, che partiva dalla cima della casa e cadeva giù come un fulmine dorato sulla pelle d'orso stesa sul pavimento del pian terreno. Quando nessuno lo vedeva, Tistù montava a cavalcioni sulla ringhiera e si lanciava in discese vertiginose. La ringhiera era il suo scivolo personale, il suo tappeto volante, il suo sentiero magico, che Carolus, il domestico si affannava a tirare a lucido tutte le mattine.

In effetti, il signor padre e la signora madre avevano la passione per tutto ciò che brilla. Perciò gli altri si davano un gran da fare per accontentarli. Il barbiere, grazie alla brillantina di cui si è detto, era riuscito a modellare la capigliatura del signor padre come una calotta di raso lucente che suscitava l'ammirazione di tutti. Le scarpe del signor padre erano così ben incerate e lustrate che parevano fare scintille a ogni suo passo. Le unghie rose della signora madre, lucidate ogni giorno, brillavano come 10 finestrelle al levar del sole. Al collo della signora madre, così come alle orecchie, ai polsi e alle dita, scintillavano collane, orecchini, braccialetti e anelli di pietre preziose, e quando la sera usciva per andare a teatro o a un ballo, tutte le stelle della notte sembravano offuscarsi al suo passaggio.

Carolus il domestico, grazie a una certa polvere di sua invenzione, aveva fatto della ringhiera il capolavoro che sapete. E di quella stessa polvere si serviva per lucidare i pomelli delle porte, i candelabri d'argento, i cristalli dei lampadari, le saliere, le zuccheriere e le fibbie delle cinture. Quanto alle 9 automobili che sonnecchiavano nel garage, ci volevano quasi gli occhiali da sole per guardarle. Quando si muovevano tutte insieme per le vie della città, la gente si fermava a lungo i marciapiedi. Pareva la galleria degli specchi in parata. «Ma è Versailles!» esclamavano i più istruiti. I distratti si levavano il cappello pensando che si trattasse di un funerale. Le ragazze vanitose ne approfittavano per specchiarsi sulle portiere e incipriarsi il naso. Nella scuderia, invece, stazionavano 9 cavalli, uno più bello dell'altro. La domenica, quando avevano visite, i cavalli venivano sistemati in giardino per abbellire il paesaggio. Il gran Morello stava sotto la magnolia in compagnia della sua bella giumenta. Il pony Ginnasta prendeva il suo posto accanto al gazebo.

I miei cavalli devono brillare come gioielli, diceva il signor padre ai suoi fantini. Per quanto sfarzoso, era un uomo buono, perciò tutti erano sempre pronti ad obbedirgli, e i fantini spazzolavano con tale cura i cavalli, 9 peli in un senso e 9 peli nell'altro, da farli sembrare degli enormi rubini perfettamente sfaccettati. E poi intrecciavano le criniere e le code con la carta argentata. Tistù adorava tutti quei cavalli. Di notte sognava di dormire in mezzo a loro sulla paglia dorata della scuderia e di giorno andava continuamente a trovarli. Ogni volta che mangiava un cioccolatino, conservava accuratamente la carta argentata per poi darla al fantino che si occupava di accudire Ginnasta, il pony. Di tutti gli animali, Ginnasta era infatti il suo preferito, il che era naturale, visto che Tistù e il pony avevano quasi la stessa statura. Vivendo così nella casa che brilla insieme al padre, uomo brillante, e alla madre, fiore tra i fiori, e circondato da begli alberi, belle auto e bei cavalli, Tistù era un bambino molto felice.

Capitolo 3. Dove si impara a conoscere Miralà e la fabbrica del signor padre. Miralà, così si chiamava la città dove era nato Tistù. Doveva la sua fortuna e la sua fama alla grande casa e soprattutto alla fabbrica del signor padre. A prima vista, Miralà era una città come tutte le altre, con la sua chiesa, la prigione, la caserma, la tabaccheria, la drogheria, la gioielleria. Eppure quella città, come tutte le altre, era nota al mondo intero, perché era proprio a Miralà che il signor padre fabbricava i suoi cannoni molto richiesti. Cannoni di tutti i calibri, cannoni grandi, cannoni piccoli, lunghi, portatili, con le ruote, cannoni per i treni, per gli aerei, per i carri armati e le navi, cannoni per mirare sopra le nuvole o sott'acqua, e persino un modello di cannoni super leggeri, fatti per essere trasportati a dorso di un mulo o di un cammello in quei paesi dove la gente non sgombra il terreno dai sassi e le strade non arrivano proprio. In poche parole, il signor padre era un mercante di cannoni. Da che Tistù era giunto all'età di ascoltare e di intendere, si era sempre sentito ripetere: «Tistù, ragazzo mio, il nostro è un commercio florido, i cannoni non sono come gli ombrelli che nessuno vuole quando c'è il sole e neppure come i cappelli di paglia che restano nelle vetrine quando l'estate è piovosa. I cannoni si vendono con qualunque tempo». Certi giorni che Tistù non aveva fame, la signora madre lo portava alla finestra e gli indicava lontano, lontano, in fondo al giardino, molto oltre il gazebo dove c'era il pony ginnasta, la fabbrica monumentale di proprietà del signor padre. La signora madre contava insieme a Tistù le 9 ciminiere.

Che sputavano fuoco tutte insieme. Poi lo riportava davanti al piatto e gli diceva: "Mangia la minestra, Tistù, così ti fai grande. Un giorno sarai tu il padrone di Miralà." Fabbricare cannoni è molto faticoso e in famiglia non ci servono fuscellini.

Nessuno infatti metteva in dubbio che un giorno Tistù avrebbe preso il posto del signor padre al timone della fabbrica, così come il signor padre aveva preso il testimone dal signor nonno, il cui ritratto, col volto incorniciato da una barba lucente e la mano sul fusto di un cannone, era appeso alla parete del grande salone. E allora Tistù, che non era un bambino cattivo, si sforzava così di mangiare la sua minestra.

Fino all'età di 8 anni, Tistu ignorò l'esistenza della scuola. La signora madre, infatti, aveva preferito avviare lei stessa l'istruzione del figlio, insegnandogli i rudimenti della lettura, della scrittura e dell'aritmetica. I risultati, bisogna ammetterlo, non erano stati niente male. Grazie a dei bei cartelloni appositamente acquistati, la lettera A si era fissata nella testa di Tistù sotto forma di un asino, poi di una allodola e poi di un'aquila. La lettera B sotto forma di biglia, di bolla e poi di boccia e così via. Per far conto si era fatto ricorso a delle rondini posate sui cavi della luce. Tistù non solo aveva imparato a sommare e a sottrarre, ma sapeva anche dividere, per esempio 7 rondini su 2 fili che facevano 2 rondini e mezzo su ciascun filo. In che modo poi una mezza rondine potesse posarsi su un cavo elettrico è tutta un'altra faccenda che nessun calcolo ha mai saputo spiegare. Quando Tistù compì 8 anni, la signora madre ritenne di aver portato a termine il suo compito e decise di affidare il figlio a un vero maestro. Perciò gli comprarono un grembiule a quadretti e molto grazioso, un paio di stivaletti nuovi che gli facevano un po' male, una cartella, un astuccio nero con i decori giapponesi, un quaderno a righe grandi, una a righe piccole, e lo fecero accompagnare da Carolus il domestico alla scuola di Miralà, che aveva un'ottima reputazione. Tutti dunque si aspettavano che un bambino così ben vestito, con dei genitori così belli e ricchi, e già capace di dividere per 2 e per 4 le rondini, in classe avrebbe fatto meraviglie. Ma ahimè, la scuola ebbe su Tistù un effetto inaspettato e disastroso. Non appena il lento corteo delle lettere cominciava a marciare spedito sulla lavagna nera o a srotolarsi la lunga catena dei 3x3, 5x5, 7x7, Tistù avvertiva un formicolio all'orecchio sinistro e poco dopo crollava in un sonno profondo. Eppure non era certo stupido, né tantomeno pigro, stanco. Era pieno di buona volontà. «Non voglio dormire, non voglio dormire!» si ripeteva Tistù. Allora fissava gli occhi sulla lavagna e incollava le orecchie alla voce del maestro. Ma ecco che tornava quel leggero formicolio. Lui cercava di lottare contro il sonno, con tutti i mezzi. Canticchiava pian piano una canzoncina che si era inventata apposta. Un quarto di rondine, fa l'ala o la zampa, fortuna di torta, cena e tanta. Fa 4 fette a me e niente, riporto a te. Ma non c'era verso. La voce del maestro si trasformava in una ninna nanna. Il buio calava sulla lavagna, il soffitto gli sussurrava psss, dormi bene. E l'aula di Miralà diventava la stanza dei sogni. «Tistù!» strillava un tratto il maestro. «Ah, non l'ho fatto apposta, signore!» rispondeva Tistù svegliandosi di soprassalto. «Fa lo stesso! Ripeti tutto quello che ho detto. 6 torte diviso 2 rondini, 0!» Primo giorno di scuola Tistù tornò a casa con le tasche piene di zeri. Il secondo giorno, per punizione, dovette restare in classe 2 ore in più, il che significò altre 2 ore di sonno. Alla fine del terzo giorno, il maestro consegnò a Tistù una lettera per il padre. In quella lettera il signor padre ebbe il grande dolore di trovare scritte queste parole. Signore, suo figlio non è come gli altri.
è impossibile per noi tenerlo a scuola. E la scuola riconsegnava così Tistù ai genitori.

Capitolo 5. Dove l'ansia grava sulla casa che brilla e si decide un nuovo metodo educativo per Tistù. L'ansia è un brutto pensiero che afferra la testa al risveglio e la tiene stretta per tutto il giorno. L'ansia si serve di qualsiasi mezzo pur di entrare nelle stanze. Si insinua con il vento tra le foglie, cavalca il canto degli uccelli, corre lungo il filo del campanello. Quella mattina, mira là, l'ansia si intitolava «Non è come gli altri».

Il sole non si decideva a sorgere. È un vero peccato svegliare quel povero Tistù, si diceva. Appena aprirà gli occhi si ricorderà di essere stato cacciato da scuola. Allora il sole si fece meno intenso e spedì sulla terra appena qualche raggio, da poco, ben avvolto nella nebbia. Il cielo sopra Miralà si fece grigio. L'ansia, però, conosce più di un trucco e trova sempre un modo per farsi sentire. Difatti, si insinuò nella sirena della grande fabbrica. In tutte le case la sentirono urlare: «Non è come gli altri! Non è come gli altri! Tistù non è come gli altri!» E l'ansia penetrò pure nella stanza di Tistù. «Che ne sarà di me?» si chiese. Sprofondò la testa nel cuscino, ma non riuscì a riaddormentarsi. Era davvero avvilente, bisognava ammetterlo. Riuscire a dormire così bene in classe e così male nel proprio letto.

Amélie, la cuoca, borbottava tra sé mentre accendeva i fornelli. Non è come gli altri il nostro Tistù? Chi lo dice? Ma ha due braccia, ha due gambe. E allora? Carolus, il domestico, mentre si accaniva a lucidare la ringhiera dello scalone, ripeteva: Non è come gli altri, Tistù! Ma come permettono di dire? Carolus, occorre precisarlo, aveva un lieve accento straniero. Nella scuderia i fantini mormoravano tra loro. Non è come gli altri, un bambino così gentile, ma da non credere. E siccome i cavalli condividono le ansie degli esseri umani, fin anche i purosangue rossicci sembravano nervosi, mentre scalciavano contro il recinto e strattonavano le biglie, tre crini bianchi spuntarono di colpo sulla fronte di Bella Giumenta. Soltanto Ginnasta il pony sembrava estraneo a quell'agitazione. Brucava l'erba con aria paciosa, scoprendo i trifogli stampigliati su dei bei denti bianchi come fossero tanti assi di fiori.

Ma tranne quel pony dall'aria indifferente, tutti in realtà si chiedevano cosa bisognasse fare con Tistù. E quelli che più di tutti se lo chiedevano preoccupati erano i suoi genitori. Davanti allo specchio il signor padre si impomatava i capelli senza il minimo compiacimento, solo per abitudine. «Questo bambino, a quanto pare, è più difficile da tirar su che un cannone», si diceva. E intanto la signora madre, rosa pallida sui cuscini rosa, lasciava scivolare una lacrima nel suo caffè latte. «Ma se in classe si addormenta, come si fa a dargli un'istruzione?» chiese al signor padre. «La distrazione non può essere un male incurabile», rispose lui. «Del resto i sogni sono meno pericolosi della bronchite», proseguì la signora madre. «Comunque sia, bisogna che Tistù divenga un uomo», disse il signor padre. Dopo questo scambio di parole chiare, rimasero un momento in silenzio. «Ma che fare?» pensavano ciascuno per conto suo. Il signor padre era un uomo dalle decisioni nette e rapide. Dirigere una fabbrica di cannoni è una cosa che tempera il carattere. D'altra parte, voleva molto bene a suo figlio. «Ho trovato. È molto semplice», dichiarò. «Tistù a scuola non impara nulla. Sono i libri che lo fanno addormentare, perciò, beh, leviamogli di torno i libri. Sperimenteremo su di lui un nuovo metodo educativo. Dal momento che non è come gli altri, beh, imparerà quel che deve sapere tramite l'osservazione diretta. Gli insegneremo a conoscere le rocce, il giardino, i campi, standoci a stretto contatto. Gli spiegheremo come funziona la città, la fabbrica e tutto quello che potrà aiutarlo a diventare grande. Del resto, la vita è la migliore scuola che ci sia. E poi verificheremo i risultati». La signora madre approvò con entusiasmo la decisione del signor padre. Quasi rimpianse di non avere altri bambini sui quali sperimentare quel sedicente metodo educativo. Per Tistù fu la fine delle merende trangugiate in fretta, delle cartelle da trascinare, dei banchi su cui gli crollava la testa e delle tasche piene di zeri. Stava per cominciare una nuova vita e il sole tornò così a splendere.

Capitolo 6. Dove Tistù prende una lezione di giardinaggio e scopre di avere i pollici verdi. Tistù si mise il cappello di paglia per andare alla sua prima lezione di giardinaggio. Il signor padre aveva ritenuto sensato cominciare da lì la sperimentazione del nuovo metodo educativo. Una lezione di giardinaggio era, in fin dei conti, una lezione sulla terra, quella su cui camminiamo, che produce le verdure che mangiamo, le erbe di cui nutriamo gli animali, fin tanto che non diventano abbastanza grandi da poterceli mangiare. La terra, aveva affermato il signor padre, è l'origine di tutto. Basta che non mi torni il sonno, però, diceva Tistù andando a lezione. Nella serra, avvisato il signor padre, Mustacchio, il giardiniere, aspettava il suo allievo.

Mustacchio era un vecchio solitario, poco loquace e non sempre cordiale. Dalle narici gli spuntava una foresta incredibile, del color della neve. Come si fa a descrivere i baffi di Mustacchio? Erano un'autentica meraviglia della natura. Nelle giornate ventose, quando il giardiniere si aggirava con la pala in spalla, erano magnifici a vedersi. Pareva che due fiamme bianche gli uscissero dal naso andando a sbattergli sulle orecchie. Tistù voleva molto bene al giardiniere, ma ne aveva un po' paura. Buongiorno, signor Mustacchio, disse Tistù sollevando il cappello. Ah, eccoti qua, rispose il giardiniere. Ebbene, vediamo di cosa sei capace. Guarda, qui c'è un mucchio di terriccio e questi sono dei vasi per i fiori. Allora, per cominciare, devi riempire i vasi di terra, poi ci infili dentro un pollice e fai una fossetta al centro. Allora, man mano li sistemi lungo il muro. Dopodiché, dentro le fossette, metteremo i semi adatti. Le serre del signor padre erano magnifiche e degne di tutto e per tutto del resto della grande casa. Al riparo delle vetrate splendenti c'era un'aria calda e umida che si manteneva grazie a un enorme calorifero. Le mimose fiorivano in pieno inverno, le palme importate dall'Africa prosperavano e si coltivavano i gigli per la loro bellezza, le tuberose e i gelsomini per il loro profumo e finanche le orchidee, che senza essere belle né profumate, hanno una qualità del tutto inutile che chiamiamo però rarità. Mustacchio era il padrone incontrastato di quella porzione della proprietà. Quando di domenica la signora madre accompagnava le sue amiche in visita alle serre, il giardiniere col suo grembiule nuovo si piantava sulla porta col fare amabile e ciarliero di una zappa. Al minimo tentativo di una di quelle signore di toccare i fiori, o anche solo di sentirne il profumo, Mustacchio piombava sulla malcapitata dicendo: "Non sia mai! Non me li vorrà mica uccidere, o strangolare, o soffocare, cara signora!" Fatto sta che mentre Tistù svolgeva il compito assegnatogli da Mustacchio, ebbe una bella sorpresa. Quel lavoro non lo faceva addormentare. Anzi, era divertente. Tistù trovava che il terriccio avesse un buon odore. E poi bastava un vaso vuoto, una palata di terra, un buco col pollice al centro. Beh, il gioco era fatto. Si passava al successivo. E così i vasi si allineavano lungo il muro. Mentre Tistù proseguiva con grande diligenza, Mustacchio si aggirava piano piano per il giardino. Quel giorno Tistù scoprì perché il vecchio giardiniere parlava così poco con la gente. Lui parlava tutto il tempo coi fiori. Si capisce che se un uomo si mette a fare i complimenti a ciascuna rosa di ogni cespuglio, a ciascun geranio di ogni pianta, di voce poi gliene resta assai poca per dire buonanotte signore o buon appetito signora o salute a qualcuno che gli starnutisce davanti. Tutte quelle cose, insomma, che fanno dire alla gente che persona a modo. Mustacchio, infatti, andava da un fiore all'altro, preoccupandosi della salute di tutti quanti. Sempre dispettosa tu però, Rosatea. Ma ti diverti a tenere i boccioli nascosti, per farli fiorire quando nessuno se l'aspetta, eh? E tu, Convolvolo, ma che ti credi di essere, il re delle montagne, arrampicandoti così sul mio steccato? Ma guarda tu! Poi
Poi a un certo punto si girò verso Tistù e gli gridò da lontano: «Allora, ce la fai per oggi o ci tocca aspettare domani?» «Non si arrabbi, maestro, mi mancano solo 3 vasi!» rispose Tistù, che si affrettò a finire e raggiunse Mustacchio dall'altra parte del giardino. «Ecco fatto!» disse. «Bene, allora andiamo un po' a vedere, va?» fece il giardiniere. Si avviarono piano piano, perché Mustacchio, passando, ne approfittava per complimentarsi con una grossa peonia del suo bell'aspetto o per incoraggiare un'ortensia a farsi azzurra. A un tratto si fermarono sbalorditi, sconvolti, stupefatti. «Cosa vedo? Sto forse sognando!» E Mustacchio così si stropicciò gli occhi. «Vedi anche tu quello che vedo io?» «Certamente, signor Mustacchio.» A pochi passi da loro, lungo il muro, tutti i vasi riempiti da Tistù erano fioriti in 5 minuti. E non si trattava certo di una fioritura timida, di qualche germoglio pallido o incerto, altro che! In ogni vaso erano sbocciate delle splendide begonie e tutti insieme formavano un folto cespuglio rosso. «Non ci si crede», dice Mustacchio. «Ci vogliono almeno 2 mesi per far crescere così le begonie. Un prodigio, è un prodigio! Si comincia con l'osservarlo e poi si cerca di spiegarlo. Tistù a questo punto chiese: «Ma se non abbiamo ancora messo i semi, ma questi fiori da dove sbucano, signor Mustacchio?» è un mistero», rispose signor Mustacchio. Poi, di colpo, con le sue mani rugose, afferrò le manine di Tistù e disse: «Fammi vedere i pollici!» Si mise a esaminare attentamente le dita del suo allievo, di sopra, di sotto, alla luce, in controluce. «Ragazzo mio», disse infine dopo a un'attenta riflessione, «ti è capitata una cosa sorprendente e straordinaria. Tu hai i pollici verdi.» «Verdi?» gridò Tistù, tutto stupito. «Ma a me sembrano rosa, eppure, ma abbastanza sporchi, al momento, non dico di no, però mi sembrano rosa, non direi proprio che sono verdi.» «Certo, certo, tu non puoi vederlo», rispose Mustacchio. «Un pollice verde è invisibile. È una cosa che succede sotto la pelle, è quella che si dice una dote nascosta. Solo uno specialista se ne può accorgere. E siccome io sono uno specialista, ti assicuro che hai i pollici verdi.» «Ma, signor Mustacchio, ma a che servono i pollici verdi?» «Ah, è una dote meravigliosa!» rispose il giardiniere. «Un vero dono dal cielo! Devi sapere, allora, che i semi sono dappertutto, ok? Non stanno solo nella terra, ma ce n'è sui tetti delle case, sui davanzali delle finestre, sui marciapiedi, sugli steccati, sui muri. Miliardi di semi che non servono a niente. Se ne stanno lì così, in attesa che magari una folata di vento li spinga in un campo o in un giardino. Spesso muoiono, infatti, stretti tra 2 sassi senza potersi trasformare in fiori. Ma se prima che muoiano, se un pollice verde si posa su uno di quei semi, ovunque esso si trovi, il fiore sboccia immediatamente. Del resto, ne hai la prova sotto gli occhi. I tuoi pollici hanno scoperto dentro la terra i semi di begonia. Ed ecco il risultato. Credimi, io ti invidio. Col mio mestiere mi avrebbe fatto proprio comodo avere i pollici verdi.» Ma Tistù non sembrava affatto entusiasta della scoperta. «Ma diranno di nuovo che non sono come gli altri?»
La cosa migliore, rispose Mustacchio, non è farne... è farne così, senza farne parlare con nessuno, rimane fra noi. A che serve suscitare curiosità o gelosie? Le doti nascoste rischiano di procurarci sempre dei guai. Tu hai pollici verdi, questo è certo. Ebbene, tientelo per te e che questo resti un segreto fra noi. Sul taccuino fiorito, no, sul taccuino fornito dal signor padre e che Tissù doveva firmare alla fine di ogni lezione, il giardiniere Mustacchio scrisse semplicemente: il ragazzo mostra una buona propensione al giardinaggio.

0: questa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Malla, mamma Roma!
3: Fior de gaggia!

0: sta porta ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.
2: Marisa, che vinti, parte che vinti, banda che vinti.

0: E adesso che l'ha persi, ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda. Adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera.
1: Auguri, mi sposi.

0: Quindi siamo contenti di essere qui oggi. Come avete sentito, siamo in diverse persone qui in regia. Magari facciamo un ciao. Io sono Addu.
1: E Pink, che avrete già sentito milioni di volte al Ponte Radio, però sì, io sono ausiliaria in realtà a sto giro, cioè.
2: Ciao, io sono Nema. Niente,
1: Ti vuoi
2: bello.
1: autopresentare o ti presentiamo noi? Facciamo un imbarazzo.
2: In effetti sono un po' imbarazzata, hai ragione.
0: Vai, vai.
2: Come mi presento? Oggi volevo fare dei discorsi un po' filosofici, però che hanno a che fare con i corpi socializzati come femminili, e si tratterà di riflessioni antropologiche, diciamo. Mettiamola così, insomma, una presentazione, ecco,
0: Dai,
2: bellissima,
1: la musica
2: completa.
1: sembra che sei passata per caso, le hai detto
2: Sì,
1: cazzate.
2: io sono stata
0: Sì.
2: ingaggiata mezz'ora fa.
1: Sei modesta, cioè,
0: L'abbiamo trovata qui al bar e ora è con noi. No, va
2: niente,
0: bene.
2: mannaggia.
0: Bene, ci piace questa sfera di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro, senza
1: Tutto il
0: fare.
1: repertorio. Sì, ce
2: Esatto.
1: n'è di tutti i tipi, di tutti i
0: Esatto.
2: colori.
0: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura, boh.
2: Ma sì, chiamiamola
0: Esatto.
2: nomenclatura tecnica,
1: Sì. Nominalismo, non
0: Boh.
1: lo so.
2: Nomi,
0: Nomi,
2: nominare,
0: nomi.
2: mettiamo, più facile, nominare.
0: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
1: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
0: Vai, ci sta, ci sta. A
1: Beviamo.
0: tra
1: Vai.
0: poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma, quello vabbè, un'altra, ne parleremo la prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale.
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le
1: Vai.
0: porte. ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate, quindi abbastanza pesante, cioè tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. La questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante è che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler, anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e di appunto di come la medicina anche, non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve

tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi, se sei te strana, se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Vabbè, succede.
0: Ok, ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello per, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: e
0: po'
1: medicina.
0: Esatto, e poi con la medicina. Esatto, quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: eccomi.
0: Partiamo da abbastanza tempo fa. Quindi...
1: Sì, cioè, appunto è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina e anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo. Sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima.
1: Sì, infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti... questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. E in che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano... conoscevano, avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata

0: conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente. Una
1: Conosciamo i
0: cosa,
1: propri corpi.
0: sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica, e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata. Sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. È molto interessante che, appunto, poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere perché le, come si dice, le depositarie di questo sapere, non ci sono più, vengono.

0: buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso, quindi sì, quello che dici è strainteressante secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a, sì, un oscurantismo clericale, sì che lo era
1: Assolutamente,
0: ovviamente, ma
1: sì.
0: c'erano delle motivazioni anche squisitamente economiche poi.
1: Soprattutto, infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne e fa vedere che, appunto, nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo, avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore che è in relazione ai ruoli di genere, soprattutto. Motivo per cui le donne e le streghe che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati-nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa. E questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo perché, appunto, cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
0: Forza
1: più
0: lavoro.
1: braccia a lavorare. Esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto cioè di come viene vissuto il tempo libero che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra, secondo me, hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
2: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
0: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello, sì. Sì.
0: Fa
1: Quella è un
0: pensavo alle
1: altro.
0: sex workers,
1: No, no,
0: veramente.
1: ovviamente.
0: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa cavalcare, ed è la proiezione. Questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. Qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione d'attergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze. le danze.
0: Le danze.
1: Le danze.
2: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo. Perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
0: Ah beh, infatti anche, fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani e
1: certo.
0: Fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice, si possono paragonare le descrizioni del sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo, ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Viene ovviamente, no, da pensare, wow, a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
2: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
2: Di forse stupirci.
1: Sì.
2: Wow.
1: E niente.
2: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
2: Facciamola. Forse si arriva.
0: Forse. Chissà.
2: Ecco.

0: Eh sì, eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è vero.
2: Grande vantaggio,
0: sì.
2: Scherzi.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste, sì, queste letture effettivamente molto molto stimolanti. Tra l'altro, ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare,
2: sì,
0: con un altro
2: pezzettino.
0: Sì, volevo
2: presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti
1: che poi
2: sono
1: quelle,
2: non sono
1: le
2: molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche.
1: Oh.
2: Proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Cioè, ovviamente sì, non avevi il marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno, per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità, in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima. Quindi
2: esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari che quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità, perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contente di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì, infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati Nazione, quindi siamo 1600 giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: E guarda un po',
2: una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. Comunque,
1: anni splendidi, comunque
2: meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne ovviamente le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è questo tipo. Questo tipo è uno che si è messo a fare mille esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale, e la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano malodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
0: E ecco, queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta, causa-effetto, che, vabbè, cioè, mi andò a piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere. Loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì. Insomma, una brutta situazione. Ecco.
1: Brutta.
2: Brutta, tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi dire? No, niente.
2: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua io, cioè, mi vorrei confrontare con voi, cioè, comunque documentarsi su queste robe è una...
2: Forse sono un po' statica verso me stessa.
1: Madonna,
0: è una forma di masochismo.
2: Ci vado a capofitto,
1: io... Ma è terribile. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè,
2: certo.
1: Tipo, no, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè, io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì, modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... Vabbè, niente.
0: Ma è sveglio
1: più serene a volte.
2: Esatto.
0: La beata ignoranza. Ma non ci appartiene. Scuola
2: di pensiero.
0: Wombat,
2: di
0: non
2: pensiero,
0: ci appartiene.
2: Sì.
1: Tappatevi l'orecchio.
2: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama... l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese. Si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di... Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo.
0: Le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
2: No, infatti, vabbè. E quindi, insomma, così. E quindi, sì, insomma, questa... La scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma creature senza anima, quindi, cioè, nel senso, questo cambia moltissimo poi l'approccio pratico che hai nei confronti di quella persona con cui stai facendo questi esperimenti, però rimane, no? Per esempio la questione del dolore, la percezione del dolore rimane all'interno di queste pratiche, cioè tuttora esiste la questione che quando tu vai a fare per esempio l'inserimento della spirale e viene fatta magari alcune volte viene fatta senza anestesia, ma perché? Cioè perché? Probabilmente perché la percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente, se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design appunto su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Alessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita, e lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a becco d'anatra più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stra disponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari vabbè,
2: era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava, detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
0: no, non doveva farlo per forza,
1: invece Cristo. Evidentemente a lui perché? Abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione dello strumento, che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
2: il
1: perché
2: padre
1: non è stato
2: della ginecologia.
1: Non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così, e tutt'oggi ne usufruiamo.
2: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata.
1: Ci vorrà, stata provata,
2: ci,
1: vedevo,
2: ci vorrà un po', però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che
2: certo.
1: È giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
2: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci.
1: Yes, rientriamo qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie. Cioè,
1: Ci stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stata un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile. E che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so,
0: Sì,
1: della
0: sì, sì, sì,
1: medicina,
0: sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto interessante.
1: Perché siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: ma potrebbe decisamente Non mi
1: essere.
0: lancerei in
1: Non lo
0: queste.
1: so.
0: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carino.
0: Se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato.
1: Vabbè,
0: Ci
1: ci può
0: mette
1: stare.
0: allegria, ecco. Vabbè, a parte
1: Dai.
0: questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro. Arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco, la psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui
1: Diagnosticata.
0: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
1: Smaniavano.
0: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
1: E smaniavano sì, se stavano sempre chiuse in casa, sarei
0: Capì? Era
1: smaniata anch'io.
0: quello, sì.
1: Certo. E per non parlare tutto il resto, insomma.
0: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Davvero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta
2: Perché si era
0: nervosetta.
2: spostato l'utero?
0: Sì,
2: Ma davvero?
0: sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi, ovviamente, dall'altro lato, io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè, questo, anzi, io sono la
2: Certo.
0: prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, direi di
0: Comunque,
1: no.
0: ecco, grazie.
2: O che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio corpo
0: Certo.
2: porti a degli sbalzi di umore, per esempio, anche questo è
0: Certo.
2: abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque non siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello
2: Costitutiva.
0: proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché, poverine, sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un
2: Ho
0: verdetto.
2: capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in
0: Ma che ti vuoi
2: continuazione. Cioè,
0: fidare?
2: come fa?
0: Oh, ma questo è scemo. No, infatti, ecco.
2: No, vabbè. Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non lo
0: Non,
2: faccio mica al giudice,
0: no,
2: non c'è problema.
0: no, non ti fidare manco di te
2: Ma
0: stessa.
2: infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico e politico, insomma,
2: Che deve
0: ovviamente.
2: rimanere tale, sì. Direi
0: Sì.
1: che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole, donna
0: Certo.
1: della casa, quindi persona che deve presidiare la casa perché. Se no, chi le fa tutte le
0: Chi è che fa il
1: cose?
0: lavoro riproduttivo
1: Esatto.
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori dalla
2: O vanno
0: casa?
2: in
0: Come va
2: guerra.
0: avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: Certo.
0: tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity: A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
2: E che tutto, serve?
0: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, si poteva essere, no? Quindi...
0: Sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così ovviamente.
2: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità magari, perché certo. È il vero uomo, no?
0: Certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
1: Sì.
0: Come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse...
1: Pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: Ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi
2: Quindi
0: già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale e riproduttivo femminile o delle persone

0: ma dove stanno? Ma sì, ma cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono, cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico... Stiamo parlando di anatomia.
1: Si spostano anche quelle?
2: Con un altro certo. Non riusciamo a pensare
0: all'altro. Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente, perché essendo Bartolini.
1: Esatto, sì, sì.
0: Vengono, scusate, anzi, però, consegnano. No, niente. Qua.
2: È caldo.
1: È caldo, infatti.
0: No, sul serio. Allora, sì. Degli andoli di Bartolini. Sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più... interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero?
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, che cazzo me ne frega.
1: Cioè, sono sue, non sono mie.
0: Tra l'altro, no? Ecco, qua mi sono
2: un
0: fatta...
2: po' mi sa che è così, comunque sono di altri.
0: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini.
2: Meno male.
0: Ma infatti meno male, però ditici a che cosa servono, ecco. E, ecco.
1: Questo... A cosa servono?
2: Infatti ora ce lo devi dire cosa servono.
1: Che io non lo so.
2: Ora non lo so e la metto in crisi.
0: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina. Ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o... Boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio... Quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: Vabbè, si sa.
0: Quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: E che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è, cioè, il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che ci abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui... stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G, sapevate?
2: Io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg. Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: Ha scoperto
0: un'area grande.
2: Sì, peraltro comunque...
0: Unico, sì, cioè, io non ne avevo idea, non so.
2: Gli va detto e comunque... Bene, grazie.
0: Cioè, dai, grande. E poi abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio, vestibolari, che servono per la lubrificazione. Le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I Schene?
0: Schene. Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa.
0: Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery. Che, detta così, sono malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo. Cioè, i puntillini del capezzolo si chiamano tubercoli di Montgomery. Vabbè.

0: E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che ha scoperto l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: Tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia, è
0: ma come
1: chiaramente
0: l'America, no?
1: esatto,
0: Ma
1: uguale,
0: certo.
1: sì, come se prima non si
0: No,
1: sapesse
0: non
1: che
0: c'era niente,
1: esisteva,
0: c'era il vuoto.
1: come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse. Una
0: Esatto.
1: volta si scopre, inizia a esistere. Wow.
0: Però poi,
1: Sì,
0: in
1: tra l'altro,
0: realtà.
1: tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello. Quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico, ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme,
1: Oh
0: facciamo questa
1: yes.
0: cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo. E dandogli, non lo so, appunto, il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, scienziate. Oppure, non lo so, ecco, vediamo.
1: Te le
0: Sarebbe
1: cavi.
0: sarebbe bello poter fare questa cosa insieme e potete scriverci a.
1: Oh yes, sì, in merito a questo siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco.
1: Quindi.
0: Tra l'altro non siamo in no, il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo. Cioè, però voi scrivete, Li
1: magari li leggiamo dopo.
0: riporteremo, esatto. No, non vediamo l'ora. Aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da postawombat@insiberia.net.
0: Magari in Siberia.
1: Grazie. Magari, sì.
0: Farebbe meno caldo.
1: Augurale.
0: Ci siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo. Dio, non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora, no, dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata, dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque, diciamo, strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Lessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la terza. Non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Lessi, che pure si diceva fuori dai microfoni ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra, Chiara Lessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, è anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita, dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica, e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura, un'esperienza traumatica. Molte usano termini, appunto, che si riferiscono a traumi, e una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: no.
2: Racconti non felici.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: sì,
1: cose del genere.
0: Esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a quando di questa cosa ti viene risposto di base, vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso, più o meno, scienza anche questa, no? È così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto, vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che insomma, studi correlati a questa cosa, che cita Chiara Lessi nel suo libro, dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così, e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no vabbè, ma ti dicono no vabbè perché in fondo
1: se hanno
0: no,
1: normalizzato degli aspetti, sì.
0: o apparirebbero strane.
1: Sì, ora no, non che voglia, no, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è cioè,
0: Vabbè, non è un caso.
1: esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare, si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice, La medica. la medica sia particolarmente prudente, particolarmente
0: Sensibile,
1: sensibile,
0: empatica,
1: disponibile,
0: in
1: esatto.
0: ascolto. La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità, ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
1: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto, prima di tutto visivo, con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa. Perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scorreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi come è fatto il nostro corpo.
2: Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi, cioè, per tutti, ecco, per tutte è così. Perché effettivamente sia il personale medico, sia vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno. E oppure il vabbè, ma sei strana te, cioè di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, no, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
1: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste cosa, cioè, come fare per stare meglio di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
1: A me aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
1: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: vabbè, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale. Eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è
1: che
0: fa
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia, è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu che deve essere pensata su un corpo maschile? Che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole? Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però, cioè... viene abbastanza trattata come, vabbè, proprio se te che c'hai qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie possibilità, cioè, una buona percentuale di sofferenza.
2: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già questa, wow, notiziona, non lo so.
0: E mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
2: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso. Magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media, come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
2: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna. e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
2: Certo.
0: Sembra fantascienza.
2: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa, boh, non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza la lubrificazione. Quindi, cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che, insomma, l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
2: Certo,
0: Su
2: nel campo
0: questa
2: della
0: cosa,
2: salute è molto amplificato.
0: ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari, forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso. E anche
2: Sì.
0: là non si capisce bene perché, o meglio, si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo, davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
2: Sì.
0: Così come, per esempio, il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere. Perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo,
2: Sul tuo corpo,
0: è sul tuo
2: sì.
0: corpo, hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta
2: Delle
0: succedendo.
2: intenzioni, delle voglie. Aiuto,
0: E
2: il
0: quindi
2: consenso.
0: chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. E un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista. Perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi, giustamente Chiara Lessi dice: ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a
2: Ah,
0: farcelo.
2: sì, cioè.
0: Quindi, ma in fondo, tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe. saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
2: Se non fosse che
0: Se non fosse che.
2: questo il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo
0: Sì,
2: discorso, cioè.
0: certo, se no non si mantiene il dominio.
1: Bellissimo.
0: Ci
1: Allora,
0: sarebbero mille altre cose, però il tempo è
1: ovviamente.
0: tiranno e oltretutto questo libro io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo,
1: Ecco, brava.
0: rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma. Prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie
2: Non
1: tra
2: è
1: l'altro di averlo
0: facile.
1: detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo, fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia si possa
1: Esatto,
0: collettivizzare.
1: che dire. Allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o a cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella che abbiamo
0: Dai.
1: fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete. Sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete. Si chiama Collettivo Zigzag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zigzag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo, i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi, in particolare, questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zigzag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi. Penso sia un qualcosa che a me ha stimolato tutte cose positive. Mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto, è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
2: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla. Posso dire? Lo
0: Dillo,
2: dico? Niente, lo dico. E la mia pagina si chiama. Di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna, e fanno biohacking, insomma, tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
1: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata il 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito, quindi aiuto. Bene, no. Scusate invece l'ultima nota non tanto positiva, però vabbè. Concludiamo così questo Ponte Radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
0: ciclo.
1: E niente, grazie.
0: Ciao ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifiutiamo già.
0: Raga,
2: vabbè,
0: è l'artung
2: era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo,

0: Io poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo, mia sorella Lucia e mister Lacchi.
2: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualcaltra qui scriglia la dire dal mio rappresentante. Non sta, deidomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Che roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Andate a lavar grugni voi che fate schifo.

quale vi auguro buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

0: 21.01, ben trovati e ben trovate all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza a Roma e provincia, ascoltabile anche dal sito su ondarossa.info, e sta per iniziare una nuova puntata del Dita nella Presa, la trasmissione che...
1: Che cosa? Due punti seguiti da una chiocciola? Io non ci capisco niente, cosa devo schiacciare? Oh, santo cielo, povera me! Se scopro chi è stato a inventare i computer, io...
2: Che cosa stai combinando? Hai qualche problema?
1: Io, ecco, veramente...
3: Brutta testona, non è ancora il momento di accedere.
1: Accendere cosa?
3: Accedere, non accendere, cioè entrare nel programma.
1: Yui, mi ricevi? Certo, eccomi. Che cos'ha il tuo computer? È andato in errore, non te ne sei accorta?
4: Come?
3: Incredibile, ma cosa gli fai per ridurlo in questo stato, poveretto?
1: Chiudi quella boccaggia, tu!
3: Guai a te se mi schiacci la testa un'altra volta!
2: Faccio un salto in biblioteca, ti aspetto là, d'accordo?
1: Cosa? Ehi, aspetta, non mi aiuti!
2: Oh, tu non hai bisogno di aiuto, ma solo di un prezioso consiglio per cominciare. Pensa al computer come se fosse un alleato e non un nemico e vedrai che funzionerà.

0: E le 21:10 sono sempre. Siamo se... No, niente, mi sono impappinata. Ma che davvero?
1: Ci siamo?
0: Sì, ci siamo.
2: Siamo qua.
0: Siamo qua, perfetto.

0: E allora, alle 21:11 del 16 agosto 2026, domenica 16 agosto, non so se rendo, forse ricominciamo da capo questa trasmissione.
1: Complimenti a noi e a voi che ci state ascoltando in diretta stasera, nonostante tutto, perché sappiamo che è un'estate molto difficile.
0: Nonostante tutto, però è pure un'estate con un'occupazione radiofonica, perché insomma ricordiamo che la radio fino al 24 agosto non manda trasmissioni in diretta, noi siamo comunque in giro per la radio ma non manda trasmissioni in diretta, tranne questa, cioè Interferenza Manga, puntata numero 5.
1: Interferisce anche con la chiusura della radio.
0: Oddio che bello, non ci avevo mai pensato.

0: Che roba sta sigla, comunque oggi l'abbiamo fatta ascoltare proprio tutta perché, a parte impappinamenti vari, ma era necessario.
1: Sì, ci conforta sicuramente Nana in questo lungo e caldo agosto.
0: Sì, ci vorrebbe proprio uno Yasu sempre presente che sa sempre cosa dire. Ovviamente per chi non sapesse di cosa stiamo parlando del manga e dell'anime, soprattutto di Nana, e in cui c'è questo personaggio che in realtà è un po', boh, sa sempre tutto, sa che cosa bisogna fare.
1: E ci teniamo a sottolineare
0: Che è pelato?
1: come... Esatto, grazie. Grazie tu che mi precedi sempre e leggi ormai nei miei pensieri, prima ancora forse che io finisca la mia frase. Sì, Nana è un'opera culturale in cui i pelati fanno una gran figura, fanno un figurone, chiunque vuole essere Yasu in quell'anime.
0: Assolutamente sì, quindi insomma, se vi rasate i capelli o se non ci sono, ovviamente non vi preoccupate perché è una grande
1: Siete
0: cosa.
1: solo i più fighi della storia.
0: Nel modo più assoluto, quindi questo mi sembra un grande incentivo in tutto ciò. E sono anche un bell'accollo i capelli, ne parlavamo poco fa, insomma, con queste temperature, anche se tutto è un accollo in queste temperature. Comunque, alle 21:15 comincia la quinta
1: La
0: puntata.
1: faremo.
0: Sicura, ce la voce, sentiamo dalla finestra urlare ce la faremo, come mi ricordo qualche video brutto che vidi nel 2020. Comunque, finalmente cominciamo la quinta puntata di Interferenza Manga. Vi ricordiamo appunto che andiamo in onda ogni domenica d'estate da quest'anno tendenzialmente, anche se in realtà scusate, la settimana prossima non sarà così.
1: E neanche quella dopo, quindi forse
0: È
1: dovevamo
0: vero.
1: formularla in maniera diversa.
0: Accidenti. Vabbè,
1: Non...
0: poi la tagliamo.
1: Sì, no,
0: Vabbè,
1: non lo
0: indiretta.
1: faremo mai.
0: Non lo faremo mai. E quindi, appunto, la prossima settimana purtroppo non ci siamo, la successiva nemmeno, però non vuol dire che questa.
1: Torneremo a settembre, questo vi possiamo garantire.
0: Questo sicuramente, perché appunto normalmente questi spazi, diciamo dalle 21 in poi, lo spazio di Radio del Palinsesto di Onda Rossa è dedicato, insomma, all'idea della presa ormai da un po' di tempo e a noi questa cosa non ci stava bene, quindi abbiamo deciso che bisognava cambiare un po'. Però cambiamo sì e no, nel senso che per chi non avesse ascoltato le precedenti quattro puntate, comunque ci occupiamo di tecnologia e di quello che ci piace e non ci piace della tecnologia. Tendenzialmente con però ovviamente un accompagnamento musicale, noi ci teniamo a mettere il punto sempre su questa cosa specifica, comunque con un accompagnamento musicale, insomma, collegato, appunto a, come hai detto benissimo tu, prodotti culturali piuttosto specifici, in quanto, come dice la descrizione di questa trasmissione, noi ci identifichiamo come nerd intersezionali. Compagne, nerd intersezionale.
1: E questa è sempre una chiamata alla complicità. Quindi, se anche voi volete condividere le sigle dei vostri anime preferiti, spunti di manga, videogiochi e/o testi da leggere, approfondimenti tecnologici vari, noi e la nostra casella di posta occupata, le dita nella presa, @ondarossa.info, siamo qui per rispondere.
0: Assolutamente sì. E appunto una chiamata, diciamo, all'immedesimazione con noi, insomma, alla complicità la possiamo fare sicuramente anche rispetto al sostegno a Radio Onda Rossa, perché chiaramente noi siamo in questo momento in diretta dagli 87,9 modulazioni di frequenza, che sono appunto le frequenze di Radio Onda Rossa, e che però va in onda anche chiaramente in streaming e va in onda anche in DAB. Quindi, insomma, ci potete ascoltare veramente in tanti modi. E Radio Onda Rossa è una radio che l'anno prossimo compie 50 anni e li compirà diciamo, in completa autogestione e in completa indipendenza economica, politica e di qualunque altro tipo di indipendenza, insomma, si possa parlare. Noi sicuramente l'abbiamo esperita questa indipendenza perché appunto non abbiamo davvero, davvero nessuno che ci dice cosa deve uscire da questi microfoni, ma appunto, come ci piace sempre ricordare, siamo la voce di chi non ha voce. Per fare però tutto questo ovviamente serve in qualche modo in una società capitalista, in un sistema capitalista, serve il sostegno economico di chi sente la radio e fino adesso per 49 anni e mezzo ce l'abbiamo fatta, più o meno, quindi insomma tendenzialmente vi invitiamo sempre a sostenere la radio, insomma nel sito www.ondarossa.info la voce sostiene, la sezione sostieni, trovate tutte le modalità per sostenere la radio. E direi che alle 21:18 possiamo insomma raccontare un po' di che cosa parlerà in qualche modo, quale sarà un po' l'argomento di questa puntata. Chiaramente, insomma, la nostra cara Anna Lombert sarà sempre con noi. Io ovviamente devo introdurre io l'autrice, perché ormai ho imparato solo questo suono in francese, quindi ogni volta lo rimetto lì.
1: Sfoggialo.
0: Così, proprio Anna Lombert, cioè devo per forza dirlo, perché l'unica cosa che so dire, l'unico suono che posso...
1: Magnifique.
0: Oh, ma sì.
1: Ce la spassiamo qua la domenica sera, dai.
0: Beh, modestamente.
1: Non è male, non è tutto male questo agosto romano.
0: Assolutamente.
1: E sì, e proseguiamo la lettura di un libro pubblicato dalla filosofa contemporanea Anne Alombert, dal titolo La stupidità artificiale per una politica delle tecnologie digitali. Il libro è edito in italiano, uscito con una casa editrice che non ci piace proprio, quindi ecco, ve lo leggiamo anche per incoraggiare l'audiolettura invece del sostegno economico a...
0: Guarda, io lo direi solo perché è di un trash il nome della casa editrice, che non te... cioè Vita e Pensiero, com'è?
1: Vita e Pensiero.
0: Vita e Pensiero.
1: Proprio loro.
0: Sì.
1: Maledetti. Infatti,
0: copertina orripilante. E infatti ricordiamo che tutto ciò fino adesso è stato letto, tradotto simultaneamente dal, cioè così, dal vivo.
1: Più o meno, dai.
0: Più o meno, ammazza, hai fatto un lavoro. Vabbè, comunque, insomma, e proprio per questo motivo qua. Però secondo me andava citata a un certo punto la casa editrice, perché è veramente... trescissimo sto nome.
1: Sì.
0: Quindi siamo arrivate a abbiamo seguito Alombert in tutto questo ragionamento super interessante da un punto di vista fortemente critico rispetto agli strumenti generativi, agli LLM e quant'altro, che chiaramente vengono chiamati. Ah, sei sul sito di Vita e Pensiero?
1: Sì, scusa.
0: Fantastico.
1: Volevo infatti conoscere il nemico e volevo spizzare un po' il loro catalogo per vedere quali altri bei libri si accaparrano. Per chi non ha presente, specifichiamo che sono le pubblicazioni dell'Università Cattolica. Non è solo il nome trash, cioè il nome è trash perché è il nome delle pubblicazioni dell'Università Cattolica. Siamo chiaramente partigiani in questo senso, cioè di parte.
0: Estremamente, insomma.
1: Contro.
0: Totalmente, direi. Però è appunto interessante che hanno voluto loro in qualche modo pubblicare un testo.
1: Sono tempi duri e complessi.
0: Sono tempi confusi.
1: Non diciamo di più, va?
0: Ma sì, infatti. Quindi scusate, io come sempre divago e spezzo i discorsi. Dicevamo appunto che abbiamo seguito questa filosofa nella sua analisi fortemente critica rispetto a appunto all'uso che le persone su scala, diciamo così, di massa, sull'uso quotidiano che le persone fanno degli strumenti generativi, comunemente chiamati intelligenza artificiale, che sia da noi sia dal programma che di solito va in onda la domenica sera, viene sempre detto che è un termine completamente di marketing e che non ha davvero nessun senso, non vuol dire assolutamente nulla. Appunto, intelligenza artificiale, insomma, vuol dire proprio niente, e appunto la Lombert si interroga in qualche modo su come, su che uso fanno le persone di questi strumenti, da dove vengono poi le logiche e anche poi lo sviluppo, le strutture anche proprio tecnicamente dal punto di vista tecnico di questi software, che insomma non sono assolutamente niente di nuovo, eppure sono percepiti davvero come qualcosa, come il baluardo della tecnologia, come qualcosa di mai visto prima. Ovviamente non lo sono, e in ogni caso comunque insomma non viene mai posto tanto l'accento su quante risorse consumino, su quante invece risorse mentali non attivino nelle persone che le utilizzano, perché insomma secondo me il discorso delle risorse legato a questo tipo di software può essere sicuramente quantomeno duplice, appunto uno sfruttamento intenso di risorse insomma ambientali, naturali e del pianeta, e invece dall'altro lato questi strumenti sembrerebbe proprio che servano a farci usare le nostre risorse mentali il meno possibile. E proprio credo che il capitolo che andremo a leggere questa sera elabora sicuramente meglio di quanto ho fatto io adesso questo discorso qui, proprio perché appunto noi nella puntata precedente abbiamo avuto un focus molto abbiamo puntato il faro sulla scrittura, e continueremo a farlo anche oggi appunto attraverso sempre i capitoletti di questo libro, però anche insomma aprendoci un po' a una forma espressiva che appunto ha spesso ha avuto forma, che è stata spesso sotto forma di scrittura, ma che poi in realtà ne ha prese anche tante altre, che potremmo definire letteratura elettronica. Questa cosa è super, super interessante, ci tenevamo tanto a, insomma, a condividerla con voi. E niente, penso che più o meno abbiamo spiegato tutto. Credo, non lo so, dimmi tu.
1: Sì, penso che un buon recap per chi si sintonizza la prima volta in quest'estate, in questa fascia oraria, sulle frequenze di Onda Rossa. E vi ricordiamo anche che potete ritrovare tutte le puntate precedenti di Interferenza Manga sul sito www.ondarossa.info.
0: Soprattutto cercando alla voce palinsesto, andate a domenica, cercate Le Dita nella Presa.
1: Le Dita nella Presa, mi raccomando.
0: Perché occupiamo pure il palinsesto, cioè proprio il palinsesto, quello sul sito, proprio vogliamo occupare tutto. Poi, insomma, sarà interessante poi fare un faccia a faccia con le persone a cui abbiamo occupato il palinsesto.
1: Beh, sì, prima o poi vi manderemo lo scontro in diretta.
0: Sarebbe divertentissimo.
1: E va bene, senza ulteriore indugio, torniamo dunque alla lettura di Alumbert. E ripartiamo dal capitolo La miseria simbolica del prompt engineering, scatole nere e negazioni algoritmiche. Visto che i dispositivi automatici digitali ci inducono a prontare senza lasciarci altra scelta, le pratiche artistiche si vedono ridotte a meri comandi linguistici. Gli artisti sono costretti a formulare istruzioni in un linguaggio naturale, nonostante il ricorso al suono e o all'immagine spesso risponda proprio alla necessità di superare le carenze del linguaggio. Un dipinto, un film, una musica possono suggerire ciò che nessuna parola sarà mai in grado di esprimere. Per questo si rende necessario il lavoro degli artisti. Eppure, nel caso di un generatore automatico di immagini come DALL-E, l'uso del linguaggio viene considerato sufficiente. Voi dite quello che volete in un linguaggio naturale o dando riferimenti contestuali e il computer lo fa. Così afferma Sam Altman sul suo blog. Secondo lui, DALL-E è l'esempio di un mondo nel quale l'unico limite a ciò che possiamo realizzare è avere buone idee, non già competenze specifiche. Con questa idea di creazione, la pratica artistica o tecnica passa in secondo piano. L'unica cosa che conta è il risultato, stabilito ancor prima del processo di realizzazione. Ma l'elemento che distingue un'attività artistica o creativa dalla mera esecuzione di un modello risiede esattamente nell'impossibilità di conoscere in anticipo il risultato voluto, poiché questo non precede l'attività con la quale si intende realizzarlo. L'artista o l'intellettuale scopre la sua opera mentre la sta creando. Come scrive il filosofo Alain a proposito della figura del pittore, l'idea gli viene via via che fa. Sarebbe anche più rigoroso dire che l'idea gli viene dopo, come allo spettatore, e che lui stesso è spettatore della sua opera via via che nasce. Nessuna concezione è opera. La legge suprema dell'invenzione umana è che non si inventa se non si sta lavorando. Questa è una citazione da Alain, Sistema delle arti, compilato a uso degli artisti per abbreviarne le riflessioni preliminari, un'opera del 1920. Insistendo sulle idee a discapito delle competenze specifiche e del lavoro proprio a ogni ambito artistico, Sam Altman promuove una concezione metafisica della creazione, secondo la quale l'opera preesiste nella testa o nella mente degli artisti prima ancora della sua realizzazione. Come se l'idea dell'opera d'arte scendesse a illuminarli dal cielo come un raggio di grazia. Questa invece è una citazione da Nietzsche, Umano, troppo umano, primo volume del 1878. Tale concezione, oltre che metafisica, è anche gerarchica. L'idea nasce nella testa del genio, il quale ordina alle mani dei suoi schiavi di concretizzarla. Ed è proprio questa gerarchia metafisica che si implementa nei sistemi di intelligenza artificiale generativa, ovvero, se l'attività creativa sta nel formulare istruzioni, nel dare ordini a una macchina in un linguaggio che, come evidente, di naturale non ha proprio nulla. Al di là del fatto che un linguaggio naturale, cosiddetto, tra virgolette, non è mai esistito, in questo caso particolare si tratta di una lingua molto specifica,

sotto forma di prompt, anche quando non ci sono macchine a eseguirli. Tenderemo a promptare ogni volta che ci rivolgeremo agli altri o a noi stessi? Persino nei nostri pensieri, dunque? Viene in mente la celebre scena del film Tempi moderni di Charlie Chaplin del 1936. Abituato ai gesti omologati e ripetitivi richiesti dalla macchina, l'operaio continua a stringere bulloni immaginari anche una volta uscito dalla fabbrica, come se si trovasse ancora nella catena di montaggio. Alcuni studi hanno già dimostrato che i ricercatori che si appoggiano a ChatGPT per la redazione dei propri articoli tendono a utilizzare anche in altre occasioni i termini specifici del software. Dunque finiremo per scrivere, parlare e pensare come ChatGPT. Non sono allora tanto le macchine a imitare gli esseri umani, quanto gli esseri umani a imitare le macchine. O meglio, i sistemi algoritmici, lungi dal simulare una supposta intelligenza umana universale, riconfigurano le pratiche intellettuali umane proprio come le macchine meccaniche hanno trasformato le pratiche manuali e le gestualità. Non c'è dubbio sul fatto che la pratica dei prompt presupponga l'acquisizione di nuove competenze, ma è altrettanto vero che mette gli individui in una posizione di consumatori passivi di contenuti che si limitano a trasmettere un comando in entrata e a ricevere un risultato in uscita. Tutte le operazioni matematiche sono effettuate a una velocità estrema, su token o pixel, in un sistema dal quale l'individuo resta completamente escluso. Il contenuto simbolico non viene prodotto, viene ordinato a un'azienda privata come si ordinerebbe un piatto in un fast food. Chi ordina un testo a ChatGPT non è colui che lo scrive, così come chi ordina un piatto non è colui che lo cucina. Non partecipa al suo processo creativo, ma attende passivamente di ricevere il suo nutrimento intellettuale, come Fedro che domanda ai sofisti di procurargli un pensiero preconfezionato. E dunque non basta saper prontare per poter simbolizzare. Anche perché tra l'ingresso, il prompt, e l'uscita, il testo, l'immagine, il video, interviene tutta una serie di bias. Ogni decisione è stata presa a monte durante la fase di concezione e aggiustamento dei modelli. Uno stesso prompt non darà lo stesso risultato con ChatGPT, basato sul modello di linguaggio di OpenAI, startup diretta da Sam Altman, che si dichiara politicamente corretta, qualsiasi cosa ciò voglia dire, o con Grok, l'intelligenza artificiale generativa di xAI diretta da Elon Musk, che al contrario si dichiara più provocatrice. Allo stesso modo è molto difficile far produrre rappresentazioni della crisi climatica all'IA generativa, che preferisce di gran lunga i tramonti kitsch sulle spiagge tropicali. Il filosofo Pierre Cassou-Noguès e l'artista Gwenola Wagon hanno dovuto mettere in campo ogni sorta di astuzia per riuscire a far produrre alla macchina immagini di pesci che ingurgitano rifiuti di plastica nell'oceano. E qui si rifà a Les images pyromanes, théorie fiction des IA génératives, l'opera di Cassou-Noguès e Wagon, Le immagini piromani, teoria finzione delle IA generative. Il negazionismo umano viene dunque implementato anche negli algoritmi. I contenuti generati con questi dispositivi riflettono più le visioni degli imprenditori che li possiedono che le esperienze o l'immaginazione dei cittadini che li utilizzano. Questi ultimi non sono stati consultati nel momento in cui venivano concepiti tali software privati e non hanno alcuna possibilità di comprenderli o trasformarli. Le scatole nere dei grandi modelli di linguaggio o di diffusione implicano una doppia intermediazione, algoritmica e ideologica, che porta a una condizione di miseria simbolica, in cui il pubblico viene privato della possibilità di partecipare alla produzione di simboli che circolano all'interno della società.

0: E in effetti qui qualcuna mi ricorda che noi una volta avevamo anche il quizzettone, io non l'ho più, come dire, non l'ho più incentivato, insomma, non l'ho più ricordato, però in effetti.
1: Perché non ci state chiamando per indovinare, allora ce ne dimentichiamo, però noi ci avevamo provato, ecco, magari ci riproviamo anche stasera.
0: Sì, io direi proprio di sì, e quindi appunto, come sapete, insomma, noi ci mettiamo sempre tutto questo tappeto sonoro, no, com'era?
1: Sì,
0: Ah,
1: tappeto
0: il termine
1: sonoro lo
0: giusto è tappeto sonoro.
1: definirei.
0: Perfetto, e chiaramente appunto presi da, insomma, musiche prese da oggetti culturali, si può dire, giusto? È
1: Sì,
0: più
1: io dicevo opere
0: sensato.
1: culturali.
0: Opere culturali, giusto. Sì, oggetti sembra proprio brutto,
1: Sì, pure
0: effettivamente, no, più
1: prodotti è
0: opere.
1: un po' troppo
0: No, prodotti non va
1: commerciale.
0: bene assolutamente, anche perché molte di queste cose che passiamo non sono affatto commerciali, nel senso che non sono poi chissà
1: Non sono di grande
0: quanto.
1: successo,
0: Potremmo
1: vogliamo
0: dire di no,
1: dirla così.
0: esatto, non
1: Lo
0: sono di grande successo, anche se a nostro parere magari lo meriterebbero.
1: diciamo con tutto l'affetto
0: Sì.
1: e anzi come riconoscimento del valore che solo alcune persone possono cogliere.
0: Sì, esatto, mi sembra giusto, mi sembra proprio il modo perfetto per raccontare questa cosa, è
1: Ma no, perché
0: giusto.
1: siamo speciali, perché magari non le compri Italia 1 e allora te le devi andare a
0: Esatto,
1: cercare. E
0: esattamente,
1: per chi
0: quindi.
1: non ha il tempo di fare tutte queste ricerche, ecco, noi vi proponiamo la crème della crème.
0: C'è una
1: Che
0: selezione
1: fortuna!
0: modestamente, cioè veramente non so se avete capito la grande opportunità che state
1: Io
0: incontrando.
1: ogni
0: Cioè.
1: settimana sono grata alla mia socia che fa questo lavoro di selezione perché ci tengo a dirlo, non è così equamente distribuita la carica, il carico di lavoro, ecco, necessario a preparare la puntata, in particolare i contributi animeschi, sì, diciamolo, sono soprattutto opera della mia socia qui in studio, quindi ecco, io per prima la ringrazio.
0: È molto dolce da parte tua, lo apprezzo veramente tanto. Anche se tu poi t'accolli tutta la lettura, quindi mi sembra comunque un
1: Sì,
0: bilanciamento
1: sì.
0: importante. Comunque, apprezzo molto. E in effetti, quindi possiamo rilanciare il quizzettone sia sulla musica che stiamo mettendo di sottofondo. Questa è un po' ricercata, non è detto che sia proprio, come dire, che venga in mente subito. Però, insomma, sentendo un po', secondo me, le vibes, come si dice adesso, un po' ci potete arrivare a quale anime stiamo parlando, di quale anime stiamo parlando. E chiaramente poi noi pure tutte le settimane mettiamo una sigla leggermente diversa, no? E in effetti, insomma, quello già è più, sicuramente era stato più diffuso anche rispetto a quello che diciamo prima. Quindi ecco, mi raccomando, a parte che lo 06491750, il numero di Radio Onda Rossa ormai da non so quanti millenni è sempre attivo, quindi in caso ci chiamate, e se no, ovviamente potete rispondere al quizzettone utilizzando la fantastica casella di posta occupata. E dopodiché, chiaramente, vabbè, intanto ovviamente i suggerimenti musicali non sono finiti qui, ma non è finito qui nemmeno la stupidità artificiale, quindi riprendiamo, mi sa, la lettura. Mi confermi?
1: Riprendiamo con il capitolo Segni senza significato. Verso una desimbolizzazione. C'eravamo lasciate poco fa con la citazione di Bernard Stiegler sulla miseria simbolica, ovvero la privazione della possibilità di partecipare al processo di produzione di simboli che circolano nella nostra società, in particolare per la presenza di queste fastidiose scatole nere dei grandi modelli di linguaggio e non solo. E dunque torniamo a indagare questa domanda. Le industrie culturali precedenti al digitale ci hanno già abituati alla miseria simbolica di cui abbiamo parlato. In televisione, per esempio, la produzione di contenuti simbolici è riservata a determinate categorie professionali, al campo giornalistico e ai proprietari delle emittenti. Gli spettatori devono accontentarsi di consumare i contenuti proposti da programmi concepiti a monte. E oggi con le industrie culturali digitali la produzione di contenuti simbolici è riservata alle professioniste dell'algoritmo, mentre chi fruisce deve limitarsi a prontare sulla base di modelli concepiti da una manciata di aziende egemoniche che detengono il potere di produrre simboli, del quale le cittadine sono invece private. Con il pretesto della democratizzazione, le aziende digitali potrebbero dunque innescare un processo di desimbolizzazione, nonostante sia proprio attraverso l'attività di simbolizzazione che ci uniamo come collettività. Ma che cosa significa simbolizzare? Significa condividere con gli altri e le altre, ci dice Stiegler. colui che parla, scrive, dipinge, compone musica o poesia ha come obiettivo principale quello di instaurare un dialogo o comunque di raggiungere l'altra. L'etimologia greca del termine simbolo parla da sola. Symbolon designa un oggetto tagliato in due e condiviso da due persone, ognuna delle quali ne conserva una metà, in modo da potersi riconoscere ed entrare in relazione mantenendo il rapporto di ospitalità e amicizia che c'è tra loro. Privare le individue della capacità di simbolizzare significa impedire loro di connettersi e rivelarsi. Le espressioni simboliche non sono semplici trasmissioni di informazioni. Contengono la storia, l'ambiente, ciò che ha avuto un'influenza sull'individuo. Esperienze che si rivelano alle altre attraverso il modo di esprimersi, già che l'accento, l'intonazione, il lessico e lo stile sono tutti testimoni della sua singolarità. La filosofa Hannah Arendt ci ricorda quanto siano rivelatrici le due modalità di espressione che costituiscono la parola e l'azione. Agendo e parlando, gli uomini mostrano chi sono, rivelano attivamente l'unicità della loro identità personale e fanno così la loro apparizione nel mondo umano. Una citazione da Vita Attiva, la condizione umana di Hannah Arendt del 1958. Si tratta del carattere di rivelazione dell'azione del discorso, in cui ci si svela senza mai conoscersi, o essere in grado di calcolare in anticipo chi si rivela. Bisogna dunque essere pronte a rischiare la rivelazione, a scoprirsi, nel momento stesso in cui ci si svela alle altre. In qualunque tipologia di espressione, la persona comunica se stessa prima ancora che un messaggio. Kurt Goldstein, neurologo e psichiatra, fa la stessa osservazione nell'opera L'analisi dell'afasia e lo studio dell'essenza del linguaggio. Osserva: non appena l'uomo si serve del linguaggio per stabilire una viva relazione con se stesso e con i suoi simili, il linguaggio non è più uno strumento, un mezzo, ma una manifestazione, una rivelazione della nostra più intima essenza e del legame psichico che ci unisce al mondo e ai nostri simili. La rivelazione che opera nel linguaggio o in una qualsiasi altra forma di espressione costituisce un primo legame sociale di significato. E come ci ricorda la linguista Millie Bender, l'informazione è relazionale. Non possiamo leggere o ascoltare, men che meno capire o comprendere, senza sentirci chiamate in causa. Anche se sul momento non me ne rendo conto, l'attenzione che dedico a un testo o a un'immagine deriva dallo sforzo e dall'energia che l'autore o l'autrice ha impiegato per scriverlo o per produrla. L'intenzione dell'emittente reclama l'attenzione del ricevente, e da questo incontro emerge il significato. Come si può ricevere un messaggio nel quale nessuno si è assunto il rischio di rivelarsi agli altri? Quando deleghiamo queste capacità espressive o simboliche ad automi algoritmici, la singolarità delle memorie e delle immaginazioni psichiche viene sostituita da calcoli statistici effettuati sulla base di quantità immense di dati. I generatori automatici di testi o di immagini, veri e propri pappagalli stocastici, un'altra citazione di Emily Bender, effettuano calcoli probabilistici sulla base di sequenze di segni o di pixel, a seconda che si tratti di testo o immagini, ricombinando tra loro quelli più diffusi allo scopo di generare i contenuti richiesti. Per quanto tali sistemi siano performanti nel imitare gli stili passati o presenti, essi non creano niente, ma si limitano a calcolare le sequenze di segno di pixel più probabili in base ai contenuti maggiormente diffusi all'interno delle loro banche dati, ovvero convalidano la media anziché rivelare una singolarità. Attraverso un contenuto generato automaticamente, non si esprime né si rivela dunque, né ci interpella o ci appare nessuno. Ed è per questo che talvolta, leggendo, osservando contenuti generati automaticamente, si ha un'impressione di insignificanza, come se i contenuti in questione non riuscissero a toccarci. Sostituendo con meri calcoli probabilistici le memorie e le aspettative vissute singolari, le industrie digitali rischiano di svuotare le espressioni del loro potere di rivelare e interpellare, che è ciò su cui si basa il significato. Di certo anche molti dei contenuti simbolici prodotti senza le intelligenze artificiali generative sono insignificanti, ma ciò che rischia di svilupparsi oggi è una produzione di insignificanza a livello industriale. Poiché i calcoli algoritmici sono molto più rapidi rispetto alle attività psichiche umane di riflessione e di espressione, rischiamo che ai simboli investiti di un loro significato si sostituiscano sequenze di segni prive di senso, al punto da mettere a rischio addirittura la possibilità della conversazione.

0: E allora, quando sono le 21:49, interrompiamo questo tema bellissimo che veramente, se non lo avete riconosciuto, non lo so, avete vissuto, forse anche beate voi, in una caverna lontana da qualunque. Non so, strumento televisivo, perché questa è davvero conosciutissima. Però vabbè, magari forse per chi c'ha boh, qualche annetto, ma forse no, in realtà. Comunque,
1: Io stavo nella caverna, lo confesso.
0: però, solo per limitatamente a questo, non al resto, dai, quindi ci può stare. Quindi niente, dopo questa sforbiciata giudicante, appunto per questa sera salutiamo Alon Berg, che in realtà però insomma ci ha fatto un po' ragionare su come diciamo utilizzare uno strumento di alta tecnologia, potremmo dire, per produrre senso, per produrre significato, per produrre qualcosa che comunemente viene chiamata arte, può diciamo avere degli elementi problematici. Secondo me era interessantissimo il discorso sul simbolo senza senso, no? Sul significante senza significato, mi verrebbe da dire. E in realtà diciamo, possiamo utilizzare questo spunto per introdurre invece il discorso su un uso della parola scritta, un uso della oppure un'espressione, diciamo così, della letteratura, sicuramente molto, molto diverso da quello che ci possiamo immaginare, quindi insomma della parola scritta su carta, perché in realtà diciamo già da svariati decenni ormai mi verrebbe da dire la parola appunto come espressione artistica, quindi la scrittura, la letteratura, è stata più che utilizzata, sperimentata, diciamo così, in ambito completamente digitalizzato, in ambito tecnologico e attraverso strumenti tecnologici che, secondo le due voci che vi parlano questa sera, insomma, ha prodotto qualcosa di veramente bellissimo e sono anche molto felice che attraverso questo programma riusciamo a parlarne perché era insomma, un mio grande elemento di interesse tanto tempo fa, quindi sono super contenta che lo possiamo condividere con chi ci ascolta alle 21:52 di domenica sera, 16 agosto, scusate, ci tengo a ricordarlo.
1: Grandi.
0: Grandi. E
1: Grazie.
0: quindi
1: E quindi, beh, iniziamo magari con una proposta di definizione letteratura algoritmica che, come ci suggerisce Alessia Valdacca, un'amica ricercatrice che ha lavorato tanto sulla letteratura elettronica e il rapporto tra poesia e cibernetica, in un certo senso, tra automazione e poesia. La letteratura elettronica è una delle tante cose di questo mondo che non hanno una semplice definizione, ma potremmo abbozzare questa. Una investigazione letteraria, creativa e critica nella relazione tra linguaggio letterario e computer e linguaggi macchina, linguaggi delle macchine. Segue anche in questa fanzina, in questo piccolo testo che teniamo tra le mani, una citazione di Catherine Hales, un'altra pensatrice che abbiamo nominato nelle settimane precedenti, che dice: "La letteratura elettronica implica una ricerca di nuove forme di espressione e linguaggi, che cercano un dialogo creativo tra la letteratura e i linguaggi dei mezzi digitali." Gli ebook, per esempio, non sono considerati letteratura elettronica, ma soltanto una trasposizione, una traslazione tra mezzi, in cui non c'è un vero dialogo tra loro. Al contrario, la e-literature, o la letteratura elettronica, è attivamente formata da questo dialogo. E questa fanzina che teniamo tra le mani è un compendio meraviglioso di varie opere di letteratura elettronica, dai primissimi esperimenti di letteratura algoritmica degli anni 50-70, sostanzialmente. Si parla ad esempio del testo stocastico di Theo Lutz del 1959, ma anche, forse chi ci ascolta avrà più familiarità, con un'opera di Nanni Balestrini del 1961, Balestrini appunto poeta, narratore e agitatore, conosciuto sicuramente a chi ascolta questa radio anche per romanzi come Vogliamo Tutto, ma che in realtà ha lavorato tantissimo con la poesia sperimentale. E come parte di un movimento di nuova avant-garde ha anche sperimentato con la composizione automatica di poesia, in particolare in uno dei suoi tape mark poems, quindi di poesie pensate per il calcolatore, il calcolatore, ecco lo sto cercando, IBM 7070, questo era il sistema che aveva a disposizione, collegato a 14 unità nastromagnetico, quindi stiamo parlando diciamo di informatica vecchio stile, c'erano ancora i nastri magnetici, e aveva preso frammenti da tre libri diversi, ovvero il Tao Te Ching di Lao Tzu, il Diario di Hiroshima di Michito Ashiya e Il mistero dell'ascensore di Paul Goldwyn, e aveva utilizzato appunto le schede perforate per produrre delle istruzioni che hanno poi generato delle stanze di poesia. E, tra l'altro nel 2014 è stata creata anche un'implementazione Python dell'algoritmo originale con cui erano state composte queste poesie, che mescolavano appunto versi dalle opere sopracitate, e quindi in un aggiornamento diciamo con un linguaggio Python molto più contemporaneo, attuale, direi quasi di moda. E,
0: l'hai detto con un tono un po', quasi un pochetto, cioè, scusate, era un po', è interessantissima questa cosa che, però dovevo troppo dirlo, c'era un tono un po' di disprezzo.
1: Facciamo polemica contro Python in un altro momento.
0: Sì. Quando vuoi, però insomma, comunque, quindi c'era, solo per questo.
1: Sì, c'era, hai colto anche questo, attenta ascoltatrice, osservatrice. Però adesso sì, volevamo un po' sguazzare in questa grande vasca della poesia elettronica, della letteratura algoritmica, e invitarvi a visitare il sito binart.eu, che è una mostra, una retrospettiva sulla computer art curata da le nostre amicizie del MIAI e del MUSIF, dei musei di informatica che sicuramente chi ascolta Le Dita nella Presa avrà già sentito nominare tanto e con affetto. E quindi vi invitiamo insomma ad andare a esplorare alcune delle opere che sono state esposte nelle varie edizioni di questa mostra curata da musei di informatica molto cari a noi. Una retrospettiva sulla computer art dal 1961, quindi l'anno dell'opera di Balestrina ad esempio, al 2001.
0: In realtà molte persone potrebbero pensare che negli anni 60 non si poteva fare nulla rispetto a questo, invece appunto come ci hai appena citato, insomma, come dire, alcune menti già avevano, come dire, immaginato le varie potenzialità di fatto anche artistiche, no? O quantomeno di produzione di pensiero che abbia un significato in questo senso, che non sia soltanto un pensiero scientifico, ma che sia un pensiero anche creativo o... diciamo così, emotivo, e sinceramente una roba anche... Cioè, è interessante pensare che non tutto è arrivato dopo il World Wide Web, nel senso...
1: Anzi, noia dopo il World Wide Web, che ormai è pure tutto rotto e sempre più in pasto a queste maledette intelligenze artificiali generative. Tra l'altro, oltre al campo poetico e letterario che compone con le parole, ricordiamo anche che c'è un favoloso e vasto mondo della computer music, che di nuovo, non è soltanto Ableton o qualsiasi, diciamo, software utilizzate magari per comporre musica al computer, ma anche lì c'è una storia decennale di sperimentazione con automazione suoni, computazione, calcolatori ed esecuzioni musicali, e anche alcune opere sonore sono state incluse nella mostra BinArt, che si intrecciano poi, per esempio, nel caso di Pietro Grossi con la Olivetti, che è stata un'azienda italiana estremamente importante e protagonista di tantissime sperimentazioni. E quindi questo da parte mia. Adesso invito la mia socia a condividere con voi delle esperienze straordinarie che hanno anche molto a che fare con la carne, invece, con la pelle.
0: Sì, decisamente, questo è vero, lo possiamo, vale la pena di raccontarle. Ma diciamo allora, un artista che insomma, per me ha avuto davvero insomma, un grande impatto, come dire, negli anni della mia formazione, è sicuramente Shirley Jackson. Se la cercate, trovate il suo l'attuale sito internet che lei utilizza, che in realtà diciamo, il cui URL è ineradicablestain.com, che però è un po' complicato da dire per radio, quindi se cercate Shelly Jackson, secondo me la trovate più
1: Shelly,
0: facile.
1: quella è? No?
0: Shelly, quella è giusto, hai ragione. E, diciamo, lei intorno agli anni, diciamo, 90-2000, ha prodotto tantissime, diciamo, opere elettroniche, una delle quali è veramente molto molto molto interessante, che è difficile trovarla in realtà, però ci sembra che su Archive ci possa essere ancora una copia. Questa opera si chiama Patchwork Girl, quindi insomma dà già l'idea un po' di un qualcosa che si innesta, che si compone, diciamo già la stessa idea di letteratura elettronica, secondo me un'idea di commistione in qualche modo, no? Tra un qualcosa che è stata sempre percepita in un certo modo e strumenti invece molto più innovativi, potremmo dire. Quindi già di per sé, secondo me, in queste forme espressive c'è il concetto proprio di commistione, di intersezione, che appunto sono concetti, insomma, a noi abbastanza cari. Nello specifico, Patchwork Girl era veramente interessante, secondo me, come racconto, perché lei lo descriveva proprio come un romanzo elettronico a tutti gli effetti, un electric novel, credo, lei lo chiamasse proprio così, e sostanzialmente per i primi anni è stato distribuito, insomma, su floppy disk, per chi se lo ricorda, poi su CD e su CD-ROM, e poi non si trova più. Però appunto.
1: Infatti la versione, se non sbaglio, disponibile scaricabile su Archive è l'immagine di un CD che tra l'altro gira forse solo su Windows 95 o non mi
0: XP avevo visto
1: ricordo.
0: pure, oltre al 90. Infatti, diciamo che è un po' difficile, diciamo, esperirla, però chissà, magari cercando bene troveremo.
1: Qualche emulatore.
0: Sì, sicuramente, perché insomma ci auguriamo che lei abbia continuato a mandarla in giro, perché davvero era interessantissima. E di base la tecnologia che insomma che faceva muovere tutto il racconto era proprio la tecnologia dell'ipertesto, quindi sostanzialmente diciamo la storia di questa persona dal genere completamente non definito, nonostante chiaramente il titolo rimandi al genere femminile, però insomma è semplicemente il titolo. Diciamo che appunto la figura di questa persona protagonista ricalca molto la figura insomma di Frankenstein fondamentalmente, quindi lei o comunque questa persona doveva un po' ricomporre il suo corpo e la sua identità e attraverso diciamo tutto un sistema appunto un sistema ipertestuale fondamentalmente si andava a scoprire questa storia, la storia appunto di questa persona che ricompone la sua identità, però nel modo meno, come dire, meno lineare possibile, no? Anche quella era una cosa abbastanza interessante perché c'è un po', nonostante si trattasse ovviamente comunque di un qualcosa che potesse essere letto non online, ma chiaramente su un supporto, diciamo, locale, però il modo in cui si poteva leggere questo romanzo era un modo appunto non lineare, non quello del libro di carta, ma era proprio quella circolarità in qualche modo, quella dinamicità che appunto si può avere in qualche modo con le strutture digitali, nel senso appunto un link manda un altro, insomma comunque da un punto si può andare a un altro punto che non è per forza magari quello subito successivo a livello di, diciamo, di ragionamento logico e quindi niente, era veramente una bella cosa, una bella roba. E quindi tutto questo per dire che sicuramente quando riusciamo a toglierci un po' di barriere rispetto alla concezione di quella che dovrebbe essere un'opera scritta, un'opera musicale, un
1: Di cosa è
0: dipinto.
1: letteratura e di cosa è computazione.
0: Sì, in realtà esatto, sì, di cosa soprattutto nel senso che chiaramente noi siamo spesso estremamente critiche rispetto alle strade, diciamo, mainstream che prende la tecnologia, però poi in realtà quando scopriamo che, come dice la nostra sigla, che il computer non è un nemico ma un alleato per certi versi, magari scopriamo che si possono produrre cose davvero molto interessanti. E su, che dire, su questa citazione pazzesca io manderei un pezzo musicale. Che ne
1: Vai,
0: pensi? Co come la vedi?
1: penso che è proprio la sua ora, altrimenti
0: È proprio la sua ora. Questa
1: sarebbe le dita nella presa. Non
0: era proprio.
1: avevamo ancora detto niente, niente di sconveniente finora, fino alle 22:05 avevamo resistito.
0: Poi è stato detto. Perfetto.
1: Il dardo è stato scoccato. Arriva, eh?

0: E allora, le 22.09, qui vabbè, io ho un po' barato però perché questa traccia, questa la diciamo perché non viene da... No,
1: Non viene da un anime.
0: questa viene sempre da un fantastico videogioco che abbiamo già
1: Dai, non dire di
0: citato.
1: più.
0: Ok, giusto, giusto,
1: Dai.
0: giusto, ha senso, però qui ho barato,
1: Però
0: oggettivamente ho
1: partecipate al
0: barato.
1: quiz.
0: Cioè, nel senso, chiamate, mandate una mail, fate, non lo so, mettete, cioè, tipo una lettera nella cassetta della posta,
1: Via dei
0: anche
1: Voci
0: qui...
1: 5600.
0: 185
1: Grazie.
0: Roma RM, cioè nel senso, regà, perché va messa pure la provincia. No, perché comunque nel senso, cioè, abbiamo anche quello effettivamente come mezzo per essere raggiunti. Io non ci penso
1: E
0: mai,
1: vi
0: però.
1: giuro che controlliamo la casella della posta, proprio postale, la controlliamo tutti i giorni, molto più spesso che le dite nella presa chiocciolandarossa.info.
0: Sì, questo è vero, infatti. Quindi se passate, lasciate una letterina nella cassetta della posta, incredibilmente nel 2026 la di Onda Rossa la legge.
1: Sì,
0: Sì, anche perché in realtà,
1: confermiamo.
0: come dire,
1: Ve lo
0: avendo una grossa,
1: confermiamo.
0: ve lo confermiamo totalmente, proprio abbiamo una grossa corrispondenza con chi può usare solo le lettere, quindi perché no, se volete pure voi. E detto ciò, in realtà volevamo farvi così, cioè, è pur sempre un post festivo, cioè oggi è una domenica strana perché è un post festivo, ma è anche festivo perché è
1: Festivo di per
0: domenica.
1: sé, no? Quindi
0: Esatto.
1: doppiamente festivo, quasi.
0: Doppiamente festivo, quindi vabbè, cioè smettiamo di ragionare e di dire cose di senso, cioè perché facciamo una cosa più carina, cioè coinvolgiamo ascoltatrici e ascoltatori dicendo, boh, cioè proponendo di farci sapere anche tipo, boh, non lo so, quali sono le, sì, forse anche le esperienze che hanno avuto con testi elettronici particolari, potremmo dire,
1: Videogiochi
0: videoludici, sì.
1: testuali e poesia algoritmica e quello che vi pare.
0: Sì, qualunque forma espressiva che abbia in qualche modo. Niente Python, però. Purché non
1: Anche
0: siano. Ah, no, anche Python.
1: Python.
0: Lo mettiamo in mezzo, va benissimo.
1: Anche Python, però anche Perlo, non lo so, qualsiasi cosa.
0: Qualsiasi cosa che abbia
1: Anzi,
0: prodotto.
1: più è improbabile, meglio è.
0: Quello sempre. Quella è proprio una cifra che
1: Cioè,
0: ci
1: se avete un
0: piace.
1: videogioco in Perlo da condividere, fatelo.
0: Potrebbe essere interessante.
1: E per oggi è quasi tutto.
0: Quasi tutto. Secondo me manca la cifra stilistica della chiusura di questo programma. C'ho
1: Qual è la
0: tanto questa
1: nostra cifra?
0: impressione. Ma un giorno sveleremo come mai nella sigla iniziale c'è Nana.
1: Ah,
0: E perché
1: certo!
0: potremmo
1: Che
0: anche.
1: voi non sapete nulla.
0: Eh no, perché chi ci ascolta effettivamente ascolta Interferenza
1: O
0: Manga.
1: meglio, non sapete ancora tutto.
0: Ancora tutto.
1: Un giorno lo saprete.
0: Dici non è oggi il giorno in cui
1: No,
0: sveleremo.
1: no,
0: Ok,
1: no,
0: no,
1: no.
0: infatti ti avevo convinto.
1: Manteniamo la suspense almeno fino a settembre, perché comunque abbiamo ancora altre 50 pagine da leggere
0: Ah,
1: insieme.
0: questo è vero, sì, potremmo svelarlo dopo effettivamente, perché appunto voi ascoltate Interferenza Manga, ma chissà se
1: Ma
0: c'era stato un
1: perché?
0: prequel, perché
1: Ma da
0: infatti, ma da dove esce
1: dove?
0: Interferenza Manga? Ma perché esiste? E intanto spero che siate felici che esista, chiaramente, ma c'è una genesi e un giorno verrà svelata.
1: Assolutamente, ma quel giorno, anzi
0: Non è
1: quella
0: oggi.
1: sera, verosimilmente non è ancora arrivato. E intanto ci salutiamo e ci risentiamo a settembre. Tenete duro, vi ricordiamo che potete riascoltare tutti gli episodi passati sul sito www.ondarossa.info oppure da una qualsiasi applicazione di risucchiamento podcast tipo Antenna Pod. E ci sentiamo a settembre.
0: Ah, giusto, perché in effetti le prossime 2 settimane non andiamo in onda, quindi sì, ci sentiamo.
1: Cattive noi.
0: Manco poco. Bene, quindi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori che sono state con noi questa sera e come sempre un particolare saluto veramente molto molto caloroso a chi l'ha fatto in una condizione di privazione della libertà. Buonanotte.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: al bar e ora è con noi.
1: Niente.
0: No, va bene. E, bene, ci piace questa sfera di, di incognita. No, allora, quindi Nema oggi è qui con noi perché ci aiuta parecchio, direi, a parlare del tema che abbiamo scelto oggi in questa puntata di Tema Libero. E quindi di cosa vi chiacchiereremo? Chiacchiereremo di, seguendo vari fili logici, di medicina, soprattutto nell'ambito di salute femminili o comunque di corpi socializzati come femminili. Lo facciamo tramite una riflessione, diciamo, che parte un po' da un approccio a che cos'è una scienza e come magari dovrebbe essere, per poi passare a un po' un excursus storico, passando da caccia alle streghe, colonialismo e quant'altro.
2: Senza tutto fare... il repertorio.
1: Sì, esatto. Ce n'è di tutti i tipi.
0: Esatto.
1: Tutti i colori.
0: E per poi passare a una riflessione sulla, chiamiamola così, nomenclatura? Boh.
1: Ma sì, chiamiamola esatto. Nomenclatura, dei... tecnica,
2: sì. Nominalismo.
1: Nomi. Mettiamo, più facile nominare.
0: Esatto, dei nostri corpi e poi un'ultima riflessione, ovviamente tutto molto connesso, sul design. Questo è per darvi un po' di curiosità e iniziamo con un pezzo o iniziamo subito con l'introduzione?
2: Ma dai, ma facciamo sentire un po' qualcosa di musicale così ci rilassiamo un secondo, riordiniamo le idee, più che altro ci asciughiamo dal sudore.
0: Vai, ci sta, ci sta. A tra poco.

0: Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo gran pezzaccio. Allora, prima di, si diceva fuori da microfoni, prima di iniziare tutte le nostre riflessioni, magari Nema, se ci vuoi deliziare, no, se ci vuoi dare un po' un'idea di come sei arrivata a interessarti a questi argomenti, quindi magari il tuo percorso di studio o personale, insomma, così in due parole, giusto per inquadrare.
1: Allora, io ho studiato antropologia in triennale, per cui mi sono appassionata molto per gli studi che riguardano cosa fanno le persone con i loro corpi, nelle loro comunità, quindi in questo senso qua. E poi ho fatto un master in antropologia medica e salute globale in Spagna perché in Italia non c'era questo tipo di approccio
0: Strano.
1: antropologico, ma vero, sorprendente. Però comunque, insomma, purtroppo tutte ottime scelte per trovare lavoro, insomma. Quello, vabbè, un'altra, ne parleremo alla prossima puntata.
0: Come non fare i soldi,
1: Già,
0: Ale.
1: sì, su quello sono esperta. Però anche su tutte queste questioni che riguardano la salute sessuale e riproduttiva femminile, però femminile non è molto inclusivo, quindi a me piace dire dei corpi mestruanti. Quindi è una, diciamo, passione che mi porto avanti negli anni e quindi ho provato a declinarla in tante maniere e oggi mi trovo qua in radio a parlarne. Meraviglioso.
0: Fighissimo, infatti ti ringraziamo molto per questo. Bene, allora direi di iniziare. Magari, ecco, ti farei una domanda così apriamo le porte.
1: Vai.
0: ci dicevi appunto che hai studiato antropologia e ti chiedo qual è un po' una delle caratteristiche dell'antropologia che permette all'antropologia di essere tale, quindi di rimanere il più oggettiva o comunque equa possibile, meno intrusiva possibile.
1: Allora, con questa domanda diciamo che colgo l'occasione per presentare un po' il tema, il filo conduttore di tutte le cose di cui parleremo, che è quella della decostruzione e decolonizzazione del sapere scientifico, perché alla fine tutte le cose che vengono studiate sono scientifiche. E l'antropologia è una cosa appunto che a me mi ha molto sorpreso quando ho incontrato questo tipo di riflessione sui libri dell'università, ma praticamente cioè, l'antropologia nasce come studio che si rifà proprio puramente in maniera coloniale, cioè nasce sulle spalle, sui corpi di tutte le popolazioni che sono state colonizzate, sterminate, derubate. Quindi è abbastanza pesante, cioè, tutte le conoscenze che sapevamo su quella cultura dell'Africa centrale, quella opera d'arte bellissima esposta nel museo del Louvre di Sta Ceppa, risultano essere non nominate, non c'è nessun tipo di merito di quell'artista, non si conosce il nome di quella persona, non si conosce il nome di quella comunità, anche detta tribù, diventa tutto molto esotico e molto coloniale, ovviamente. Però, appunto, nella parte finale del 1900, in antropologia c'è stato questo momento che si chiama svolta ontologica, salve, una questione antropologica molto importante, di cui alcuni antropologi molto interessanti che mi hanno fatto molto riflettere sono Bateson e Viveiros de Castro, così se può interessare alle persone, alle ascoltatrici e ascoltatori. E la questione lì sta nel riflettere e decostruire il proprio punto di vista e quindi rendersi conto che tutto quello che si studia riporta in sé le dinamiche di potere che ci stanno dietro. Quindi provare ad eliminare queste, eliminare poi magari è anche difficile, però anche solamente ammettere che esistono delle dinamiche di potere, delle strutture, provare a fare in modo che siano meno impattanti possibile sul risultato dello studio che si ha è, diciamo, una prassi molto interessante. E quindi nasce tutto questo processo che ha l'intenzione di, ridurre al minimo questa discrepanza tra osservatore e osservato, e anzi basarsi molto di più sul fatto che queste due figure stanno in relazione e appunto costruiscono insieme quello che è il sapere. E dal momento in cui l'antropologia svolge questo tipo di percorso, anche i testi che andiamo a leggere sono molto diversi, cioè sono proprio scritti insieme all'informatore, che non è più un oggetto di studio ma diventa un soggetto a tutti gli effetti, no? Quindi diciamo che il processo interessante che le scienze che fanno un'autocritica e sono umili, diciamo, si fa così, in questa maniera, e viene da domandarsi appunto, ma bene, l'antropologia racconta di questo percorso che ha fatto, ma la scienza medica ha percorso qualche tipo di percorso simile, ha fatto qualche tipo di decostruzione, si interroga su quali sono le basi su cui si è costruito il sapere scientifico che viene diffuso nelle università. E quindi oggi parleremo, proviamo a buttare fuori un po' di riflessioni per capire appunto che questa decostruzione magari è iniziata ma può continuare, può essere fatta meglio, insomma c'è da lavorarci, ecco.
2: Ma parecchio, mi sembra. Possiamo fare uno spoiler, anche perché oggi parleremo soprattutto di corpi femminili e appunto di come la medicina anche, non direi dialoga, più che altro proprio si impone sui corpi femminili. E quindi sì, chiaramente sarebbe bello che la medicina si provasse a mettere in discussione in una prospettiva magari, chissà, transfemminista.
1: Pazzesco.
2: Vabbè. E quindi niente, parleremo sì di questo con te effettivamente.
1: Eh sì, infatti mi viene da chiedermi a me sempre tutte le volte che vado dalla ginecologa, ma lei ci ha riflettuto almeno una volta nella sua vita che tutte queste cose, cioè come lei si pone nei miei confronti, è una postura anche quella costruita storicamente, lei se ne rende conto, se le fa due domande, oppure dà per scontato che appunto per esempio per una donna sentire dolore e questa cosa che le donne provano dolore devono sopportarlo, ma chi l'ha detto? Cioè nel senso, perché questa cosa deve far parte tutto ciò contribuisce alla banalizzazione, no, dell'esperienza delle donne. E quindi mi viene da dire, ma se questi medici si occupano del mio benessere in quanto donna o in quanto persona mestruante o socializzata come donna, perché quello che io riporto non deve essere il centro del discorso? Questo potrebbe essere un po' un problema, nel senso...
2: E poi lo vedremo anche nel corso di questa puntata, effettivamente questa domanda penso che si riverbera su tutti gli aspetti che andremo a guardare. Alla fine parleremo di design all'interno della ginecologia, quindi soprattutto di corpi femminili appunto, e esattamente quello che dicevi te si riverbera anche in quello, sul fatto che l'esperienza di visita ginecologica è un'esperienza tendenzialmente terrificante, un incubo, e che questa cosa è assolutamente normalizzata, e anzi sei te strana se ti sembra che non dovrebbe essere così.

0: E finisce un po' così questa canzone, ma
1: così a botta.
0: Così, è un po' così.
1: Succede.
0: Ok, io immagino già che molte ascoltatrici e ascoltatori si stiano già solleticando il cervello, già solo per quello che abbiamo detto fino adesso, e ci piace così. Continuiamo con le nostre riflessioni. Come ho già vagamente accennato in apertura, vorremmo passare adesso quindi un po' a una carrellata, diciamo, storica di quello che è stato la relazione tra salute e corpo femminile e in generale, quindi un
1: E
0: po'
1: medicina.
0: esatto, e poi con la medicina. Esatto. Quindi ti rilascio la palla, Nema, e
1: Eccomi qua.
0: partiamo da abbastanza tempo fa,
1: Sì.
0: quindi.
1: Sì, cioè, appunto, è interessante quando ci si pone a farsi delle domande su, ma da dove vengono tutti questi assunti riguardo ai corpi femminili, riguardo alla medicina? E anche alla ginecologia nello specifico, no? E io nel pormi queste domande sono dovuta arrivare fino al Medioevo, alla caccia alle streghe, dice accidenti, ma ce n'era bisogno? Sì, purtroppo sì.
2: Anzi, se parti anche dopo, devi partire anche prima,
1: Sì,
2: pure.
1: infatti, comunque, insomma, già è roba. Bisogna tornare un pochino indietro per capire alcune questioni molto interessanti. Infatti, questa, insomma, la questione della caccia alle streghe io la nomino perché è la caccia alle streghe è quel processo, un momento storico, diciamo, in cui una categoria sociale in più o meno tutta Europa è stata massacrata, sterminata, eliminata. E con questa popolazione è sparito pure tutto un sapere che era di tipo popolare, orale, trasmesso di generazione in generazione, che riguardava esplicitamente la salute delle donne. In che senso? Cioè, diciamo che le streghe erano risaputamente note perché loro avevano. Conoscevano, avevano questa, possedevano l'arte del fare degli intrugli, conoscere le erbe, delle pratiche anche proprio manuali di manipolazione del corpo, avevano proprio una spiccata conoscenza della natura umana e femminile, per cui si autogestivano banalmente una
2: Conoscevano i
1: cosa.
2: propri corpi.
1: Sì, che è iniziata a diventare molto scomoda poi in quell'epoca storica e questa conoscenza riguardava moltissimo anche proprio tutto il tema della riproduzione. Quindi loro conoscevano pratiche contraccettive che non hanno niente a che fare con la pillola contraccettiva o con il preservativo, per esempio, ma comunque loro sapevano come fare per evitare una gravidanza, insomma. Sapevano come tirarsi fuori da una gravidanza che non era richiesta, che non era desiderata, sapevano come accompagnare una donna durante il parto. E oltre a questo, cioè, è molto interessante vedere che questo tipo di sapere si accompagnava spesso anche nel prendersi cura della comunità in un senso anche molto più lato, nel senso che loro si occupavano anche di fare, diciamo, consulenze amorose o comunque di base curavano anche la salute mentale delle persone. E è molto interessante che, appunto, poi con la caccia alle streghe tutto questo tipo di conoscenza si va a perdere perché le, come si dice, quelle, le depositarie di questo sapere non ci sono più, vengono purtroppo
0: Tra l'altro
1: torturate
0: mi
1: alla fine.
0: viene da aggiungere, semmai correggimi se sbaglio, che quindi dalla caccia alle streghe in poi si è anche modificato a livello, oserei dire, mediatico la figura della strega, cioè quello che oggi noi, quelli che ancora non hanno sentito questa trasmissione, hanno presente l'immagine della strega come la pazza col naso grosso e i capelli arruffati,
1: la Befana,
0: esatto, che gira il mestolo nel pentolone con le code di topo. Questa è l'immagine almeno che avevo io, no?
2: Sì, sì. O mentre comunque invece... una donna malevola, sì, magari anche affascinante, che però ti sta fregando in qualche modo.
0: Sì, sì, sì, esatto,
1: una stronza pazza, non so, qualcosa
0: sì.
1: di...
0: E quindi, per quello diceva a livello, diciamo, chiamiamolo mediatico, nel senso che si è voluto cancellare anche solo l'immagine di quel
1: sì.
0: tipo di persona che appunto portava avanti un certo tipo di sapere, di relazione nella comunità, come già dicevi.
1: Eh sì, questa cosa è verissima, infatti vi riporto che tutte queste informazioni di cui sto parlando in questo momento vengono principalmente da un libro incredibile che ho qui accanto a me, che si chiama Calibano e la strega, le donne, il corpo e l'accumulazione originaria. Un libro di Silvia Federici, una grande, che se non l'avete mai trovato, prendetelo in biblioteca, perché è bellissimo. E in questo libro viene affrontato anche proprio la distinzione che si crea in quel momento tra la strega buona e la strega cattiva. E infatti, proprio perché si va a creare questa opinione della strega cattiva come la nemica, diciamo, mentre le streghe in sé per sé, quelle che fino a quel momento erano parte integrante della comunità, non avevano nessun interesse nel avere una cattiva reputazione, perché era proprio il loro lavoro, la loro maniera di mantenersi, fare queste, cioè svolgere questi compiti. E
2: anche perché mi viene da dire, scusami, che questo fa parte, penso, di tutto il colonialismo, cioè un attrezzo tipico del colonialismo, quello di creare un nemico, di demonizzare il soggetto che poi si vuole andare a colonizzare. Mentre parlavi, a me veniva in mente che molto spesso associamo la stregoneria, a parte il Medioevo, quando poi in realtà la maggior parte è venuta dopo, nel 500, nel 600, in epoca che noi consideriamo quasi illuminata, e invece anzi il peggio è venuto in quegli anni, ma poi su popolazioni che, per esempio, noi pensiamo spesso alla stregoneria in Europa, ma nell'Europa magari più vicina a noi, quindi pensiamo all'Italia, alla Spagna, sì, certo, ovviamente è stato un fenomeno enorme, ma per esempio anche tutta la popolazione Sami, degli Inuit, sono stati, per ragioni squisitamente coloniali, sterminate con un simpatico genocidio per colonizzarle, e si è utilizzato moltissimo nel fenomeno della stregoneria, della caccia alle streghe, e devo dire, fra l'altro, che in quel caso si è sterminato anche una buona fetta della popolazione maschile, perché anche, cioè, i Sami avevano stregoni maschi spesso. Quindi sì, quello che dici è strainteressante, secondo me, anche per rendersi conto del fenomeno della caccia alle streghe, si associa spesso magari a sì, un oscurantismo clericale, sì, che lo era ovviamente, sì, ma sì, c'erano sì. delle motivazioni anche squisitamente economiche, poi
1: soprattutto. Infatti, per quanto riguarda le motivazioni economiche, questo libro di cui vi ho parlato parla proprio di, cioè, diciamo che integra nella prospettiva marxista il ruolo delle donne, e fa vedere che appunto nella transizione che c'è stata dal feudalesimo al capitalismo avviene proprio una variazione della percezione di quello che è il tempo libero, e quindi di tutte quelle pratiche che si fanno nel tempo libero, che è anche del ruolo del lavoratore, che è in relazione ai ruoli di genere soprattutto, motivo per cui le donne e le streghe, che occupavano il loro tempo libero in una maniera assolutamente problematica per l'ordine che si stava stabilendo in quel momento, che possiamo appunto contestualizzarlo dicendo che in quel momento siamo nel periodo in cui si formano i primi stati nazione, quindi si crea proprio appunto la definizione dei confini, la privatizzazione delle terre, e quindi le risorse principali della maggior parte della popolazione diventano privatizzate, quindi cioè, bisogna attingerci in una maniera diversa, e questo fa di modo che la terra, non essendo più a tua disposizione, bisogna rimpiazzare il bene della terra con un altro bene che, guarda caso, diventa il corpo femminile, perché ha questa capacità riproduttiva utilissima al capitalismo, perché appunto cioè, riprodursi, far riprodurre i lavoratori significa avere
2: forza lavoro
1: a lavorare, esatto. E quindi sì, c'è anche tutta questa variazione appunto del, cioè di come viene vissuto il tempo libero, che è molto interessante. Tra l'altro c'era un pezzo del libro che ci stava a leggere al riguardo, proprio per parlare di come in quel periodo storico si vengono a normare tutta una serie di attività che appunto appartengono al momento del tempo libero, che per una ragione o per un'altra secondo me hanno pure del parallelismo con alcune cose che succedono oggigiorno. Ve lo leggo.
0: Grazie, mi piace questa cosa.
1: Allora, qui dice: la caccia alle streghe non sviluppò nuove capacità sessuali nelle donne, né procurò loro sublimati piaceri. Al contrario, fu il primo passo di una lunga marcia verso un sesso pulito tra lenzuola pulite. Ovviamente il sesso si fa nel tempo libero, no? Quindi già si inizia. Ecco.
2: A volte durante il lavoro, però è un caso.
1: E quello sì. Sì, sì. Quella è un'altra.
2: Pensavo alle sex workers, veramente.
1: No, ovviamente.
2: So che tu stai pensando ad altro, ma no, non mi sarei mai permesso.
1: No, ecco, questo è quel sesso del tempo libero, mettiamola così. E quindi la trasformazione della sessualità femminile in lavoro. Ah, ecco. Di servizio all'uomo e all'attività procreativa. Un aspetto centrale di questo progetto fu la messa al bando, come antisociali e demoniache, di tutte le forme non produttive, cioè non procreative della sessualità. Ecco. La repulsione che la sessualità non finalizzata alla riproduzione cominciava a suscitare è ben espressa nel mito della vecchia strega, che vola su una scopa, che, come gli animali, era usa a cavalcare, ed è la proiezione... questa scopa sarebbe la proiezione del suo lungo pene, simbolo di una lussuria sfrenata. Insomma, appunto, qua si costruisce questa immagine della vecchia e brutta strega, non più fertile, che non ha più nessun diritto sulla sua sessualità. E... qui il libro poi continua dicendo che i processi alle streghe forniscono un'illuminante lista delle forme di sessualità che furono proibite perché non produttive. Per prima c'è l'omosessualità, poi il sesso tra giovani e vecchi, quello tra persone appartenenti a classi diverse, il coito anale, la penetrazione da tergo, che qui c'è scritto che è considerata tipica dei rapporti sterili, la nudità, le danze.
0: Oh mio Dio.
1: Fu vietata la sessualità pubblica e collettiva che era prevalsa nel Medioevo, perché esisteva. Come le feste di primavera, di origine pagana, che ancora nel XVI secolo si celebravano in tutta Europa. Benissimo.
2: Infatti fu anche chiaramente un modo per spazzare via tutti i riti pagani
1: certo.
2: E fondare ancora di più le radici del cattolicesimo.
1: Certo, sì, perché appunto questa transizione economica avviene anche parallelamente con l'instaurarsi del cattolicesimo proprio a saccagnate, si potrebbe dire. E poi questa parte continua è quella che a me mi suggeriva più parallelismi con il presente. Dice: si possono paragonare le descrizioni del sabba con le descrizioni che le autorità presbiteriane scozzesi facevano dei pellegrinaggi, dice, a Sorgente e altri luoghi sacri che la Chiesa cattolica aveva incoraggiato, ma che erano condannati dai presbiteriani come congreghe del diavolo e occasioni di incontri lascivi. Quindi, come tendenza generale, durante tutto questo periodo ogni raduno potenzialmente trasgressivo, le adunate contadine, i campi ribelli, le feste, le danze, fu descritto dalle autorità come un sabba. Qua viene ovviamente, no, da pensare a quella che è stata la prima mossa del governo Meloni, la legge anti-rave, no?
0: Cioè, assolutamente, cavolo.
1: Certe cose non smettono mai di succedere, non lo so.
0: Di forse stupirci.
1: Sì.
0: Wow.
1: E niente.
0: Vogliamo fare una micropausa?
1: E facciamola.
0: Facciamola. Forse si arriva.
2: Forse. Chissà.
0: Ecco.

0: Eh sì, eh sì, è così, siamo ancora nel Medioevo e non lo sapevamo, vabbè.
1: Ma magari.
0: Siamo ancora nel Rinascimento, è ancora peggio.
1: Era meglio nel Medioevo.
2: Non c'erano le telecamere.
0: Voglio, è
2: vero. Grande vantaggio,
0: sì.
2: Scherzo.
0: Sì, sì, è vero. C'era ancora un po' di bosco dove nascondersi, forse. Allora, continuiamo, quindi queste letture effettivamente molto molto stimolanti, tra l'altro ecco, ci dicevi fuori dai microfoni, magari si continua, volevi continuare
2: sì,
0: con un altro
2: volevo
0: pezzettino?
2: Volevo presentarvi Costanza, una strega, la cui descrizione appunto proviene da tutti i documenti dell'Inquisizione, quindi purtroppo delle fonti che
1: poi son quelle,
2: non sono molto
1: fonti.
2: Felici, però sono fonti storiche.
1: Oh.
2: E, proprio per appunto far vedere quanto questo tipo di lavoro fosse prima di tutto un lavoro e poi quanto sia stato travisato e appunto demonizzato e quanto invece non fosse assolutamente così. Costanza è una donna processata come strega nel 1549 a San Miniato, un piccolo borgo della Toscana. Dopo essere diventata vedova, Costanza si era costruita una professione come guaritrice. Che ovviamente sì, non avevi marito. Bel casino, cioè. Diventando ben presto nota in tutta la regione per i suoi rimedi terapeutici e i suoi esorcismi. Viveva con la nipote e altre due donne, anch'esse vedove. Una vicina, anche lei vedova, le forniva le spezie per i suoi farmaci. Quindi qua già si vede l'autogestione di una comunità di donne. Bello. Riceveva i clienti in casa, ma all'occasione andava dove ce n'era bisogno per segnare un animale, visitare un malato, per aiutare qualcuno a portare a termine una vendetta o a liberarsi dagli effetti di una pozione. E queste appunto sono tutte quelle cose che io dicevo che rientrano più nella cura della comunità in un senso più di salute mentale, a mio avviso. Usava oli naturali e polveri, ma anche cose idonee a curare e a proteggere per simpatia e contatto. Questo è un tipo di appunto approccio alla medicina che non è quello che trovate in farmacia. Non aveva alcun interesse a suscitare paura nella comunità, perché praticando le sue arti si guadagnava da vivere. Era infatti molto popolare e tutti andavano da lei per curarsi, per farsi predire il futuro, per trovare le cose perse o per procurarsi filtri d'amore. Ma non sfuggì alla persecuzione. Ecco, e qua abbiamo, diciamo, un ritratto di quella che era la vita di una strega, ecco. E è interessante appunto vedere come tra tutte le sue professioni e interessi ci fosse quello proprio di prendersi cura attraverso anche le erbe e queste manipolazioni appunto degli elementi naturali. Appunto di mandare avanti un tipo di medicina diversa da quella invece che conosciamo oggi.
0: Perché tra l'altro magari volevo un attimo rimettere il punto, cioè rifare un focus su questo, anche se un po' l'abbiamo detto. Cioè la medicina per come la conosciamo oggi è recente, cioè
2: è molto
0: non
2: recente.
0: C'era prima.
2: Quindi esatto.
0: Quella che prima era la medicina era questo.
2: Sì.
0: Da noi, nella nostra cultura, nella nostra parte di mondo, era questo, erano saperi popolari e quindi era tutto interconnesso tra quello che identificavi con salute mentale o comunque, diciamo, cura degli stati d'animo, insomma, per come, a prescindere dal nome che vogliamo dare a questa cosa, e salute fisica, cioè non erano distinte le due cose, e in più c'era il discorso delle comunità, delle relazioni, per esempio anche in questa cosa che hai letto ora diceva delle vendette o curarsi alle pozioni, quindi cioè era importante la relazione all'interno della comunità perché la comunità era il posto in cui si viveva, per cui era tutto molto connesso, tutto molto legato, e questa era la medicina, l'unica medicina che c'era. Poi non so se sinceramente dal punto di vista linguistico non so se veniva chiamata medicina, se esisteva già il termine, questo non lo so, però insomma oggi possiamo descrivere il fenomeno in questo modo, no?
2: Certo.
0: E invece quella che oggi conosciamo come medicina, la medicina scientifica, moderna, insomma, come si vuole chiamare, appunto, arriva a un certo punto, arriva dopo.
2: Ah, sì.
1: Sì, ma tra l'altro a me viene in mente pure che storicamente ormai siamo abituati a considerare la storia come un flusso progressivo che va solo a migliorare di base, no? Perché di base questo fa parte di tutta la narrazione capitalista, bisogna andare con un senso di crescita continua, infinita, e questo coinvolge anche il flusso temporale, che comunque in Occidente in questi anni perlomeno consideriamo lineare, per cui noi bisogna andare dritte e sparate verso il progresso. Quindi si tende a narrare il passato come per forza negativo, perché sennò non potrebbe essere buono quello che stiamo, certo, facendo oggi. Che in realtà ora, secondo me, non vorrei neanche che venissimo fraintese, cioè nella medicina moderna, nel tempo futuro, poi sono state fatte effettivamente delle conquiste che ci rivendichiamo e siamo contenti di non morire più di parto o per una setticemia o per tante altre cose come invece succedeva prima. Detto ciò, c'era un approccio alla cura che, come dicevi, era collettivo ed era per certi versi anche autogestito, perché c'è una parte della diagnosi, perlomeno, che può essere soggettiva, individuale e autoprodotta in qualche maniera. E quindi è interessante vedere come invece, cioè, quello che vogliamo dire noi oggi, anche che questa cosa è stata spazzata via completamente, cioè non è che è stato recuperato, cioè sì, qualcosa magari che non funzionava è stato migliorato, però quello che invece funzionava si è tenuto, no, è stato necessario buttare e bruciare via tutto per poi poter dire no, noi abbiamo invece la soluzione, quella perfetta.
2: Eh sì. Infatti c'è stato tutto questo processo che si chiama istituzionalizzazione del sapere scientifico, per cui appunto vengono date delle linee guida, viene normata la maniera in cui viene prodotto il sapere, di modo che sia omologata e disponibile ovunque all'interno dello Stato-nazione, perché è tutto legato, no? E quindi, per esempio, per quanto riguarda la ginecologia, diciamo questo processo avviene, abbiamo detto, nel periodo degli Stati-Nazione, quindi siamo 1600, giù di lì. La nascita della ginecologia avviene nel 1800.
1: Guarda un po'.
2: Una delle ultime ruote del carro, verrebbe da dire. Comunque,
1: anni splendidi, comunque.
2: Meravigliosi.
1: Abbiamo dato il meglio di noi in quegli anni.
2: E niente, quindi appunto un'altra storia che ci tenevo a raccontarvi è di come nasce l'esigenza della ginecologia come scienza istituzionalizzata. Benissimo, ci trasferiamo in Alabama, nelle piantagioni di cotone, dove lavoravano principalmente delle donne razzializzate che erano in condizioni di schiavitù, che ovviamente costituivano sia forza lavoro, quindi produttivo, che riproduttivo, proprio per la capacità di procreare, no?
1: Ottimo.
2: Top, cioè proprio perfetto, meno male che ci sono le donne che rimangono incinte e offrono i loro figli al capitalismo. Benissimo. Vabbè, scusate. Quindi queste donne, ovviamente, le condizioni di lavoro, tra molte virgolette, erano tremende e stavano costantemente a sopravvivere, oltre che a proprio le condizioni di lavoro legate alla raccolta del cotone, anche a ciò che faceva parte della vita, cioè proprio delle loro relazioni sociali, e quindi che appunto continuamente erano incinte, partorivano, continuamente venivano violentate, quindi avevano tutta una serie di problemi nel loro apparato riproduttivo. Questa scoperta per me è stata veramente forte, perché cioè è abbastanza scioccante sapere che proprio quando si... Tu investighi su come è nata la ginecologia, dici: ah, il padre della ginecologia si chiama Sims. Vai a vedere chi cazzo è sto tipo. E sto tipo è uno che si è messo a fare 1000 esperimenti su queste donne, appunto, di questo appunto contesto sociale. E la ragione per cui inizia tutta questa diciamo sì, scoperta tutti questi esperimenti è legata al fatto che le condizioni in cui stavano queste donne le portavano ad avere queste fistole, che sono delle... è un po' brutto da dire, però lo voglio dire. Cioè, gli si creavano delle fessure tra l'ano e la vagina, per cui loro avevano costantemente delle perdite che erano maleodoranti, che le portavano ad avere delle infezioni e che le facevano magari anche morire, ma il problema non era che loro stessero male per i loro capi, era che così la loro, la combo meravigliosa per cui loro erano perfette è che non potevano più poi lavorare e fare altri figli, capito? Cioè, non gliene fregava niente a nessuno che loro stessero bene, loro volevano solamente che continuassero a fare quello che stavano facendo, zitte e mute.
0: E ecco. Queste fistole erano dovute ai continui stupri e alle continue gravidanze.
2: Esattamente.
0: Quindi è una reazione diretta, causa-effetto, che, vabbè, cioè, viene a piangere.
1: Così come le malattie venere erano indagate perché il padrone della piantagione doveva stuprare le schiave e gli passava le malattie venere. Loro poi si infettavano, ma non vogliamo che vadano a infettare anche il figlio magari della piantagione.
2: Ma no.
1: E quindi indaghiamo su questa cosa delle malattie venere, ma soltanto per salvaguardare poi i maschi bianchi della piantagione.
2: Eh sì. Insomma, una brutta situazione. Ecco.
1: Brutta.
2: Brutta. Tragica. Però sì, appunto, lui è il padre della ginecologia.
1: Che gli devi dire? No, niente.
2: Benissimo. Mentre io scrivevo la mia tesi, e leggevo questo libro, che invece appunto qua vi cito il nome di quest'altro libro che ho utilizzato per portarvi queste informazioni.
1: E stavi male nel leggerlo, immagino.
2: Ma Pasqua,
1: no, perché sta roba qua, io mi vorrei confrontare con voi. Cioè, comunque documentarsi su queste robe
2: forse sono un po' statica verso me stessa.
1: Madonna.
0: È una forma di masochismo.
2: Ci vado a capofitto,
1: Ma è terribile. Sì. Ma perché poi a me mi fa l'effetto Fantozzi, tipo, e allora capì, cioè, che capisco tutto, no? Cioè, tipo,
2: certo.
1: No, ma allora mi hanno sempre preso per il culo, cioè, io capisco.
2: Rimani un po' scioccata, però dall'altro lato quello che mi dico sempre è che è meglio sapere le cose di sì. modo da poter agire più liberamente. Ma non lo so se è vero, perché... Vabbè, niente.
1: Ma è svegliato più serene a volte.
2: Esatto.
0: La beata ignoranza anche. Ma non ci appartiene. Spoiler
2: di pensiero,
0: Wombat,
2: spoiler
0: non
2: di pensiero,
0: ci appartiene.
2: Sì.
1: Tappatevi l'orecchio.
2: Ecco, benissimo. Questo libro meraviglioso e super felice si chiama, l'ho letto in inglese, quindi c'ho il titolo in inglese, si chiama Medical Bondage, Race, Gender and the Origins of American Gynecology di... Deidre Cooper Owens.
0: Scusa, diciamo anche nella pagina del podcast, poi mettiamo tutti questi riferimenti,
2: certo,
0: quindi poi le potete ritrovare dai vari siti Wombat e non solo, insomma.
2: Sì. E quindi una cosa che mi aveva molto interessato rispetto alla prospettiva di questa della scrittrice di questo libro era che per riportare dignità alle persone su cui venivano fatti questi esperimenti ci stava nominarle prima di tutto e anche poi considerare loro come parte principale di questa scoperta, cioè senza i loro corpi, senza la loro collaborazione a questo tipo di attività, noi non saremmo giunte a tutto quello che sappiamo adesso. E quindi, appunto, una cosa che ci tenevo a dire erano i nomi di queste delle principali tre donne su cui sono stati fatti la maggior parte degli esperimenti di questo padre della ginecologia, che immaginatevi che queste donne hanno subito tipo 30 operazioni fatte senza anestesia, insomma, brutale. Però appunto riportiamo i loro nomi per dargli dignità e si chiamano Betsy, Anarca e Lucy.
1: Il cognome purtroppo si è perso nel vento. Già che sappiamo nomi.
2: No, infatti, vabbè. E quindi, insomma, così. E quindi, sì, insomma, questa la scienza ginecologica si basa moltissimo su questo tipo di pratiche iniziali E però io mi chiedo, dal momento in cui le prime pratiche ginecologiche che vengono fatte su delle donne, ok, è vero che vengono fatte su delle donne che sono nere e sono in condizioni di schiavitù e che in quel momento storico venivano considerate non persone ma...

0: percezione del dolore, la soglia del dolore femminile è ancora non è stata decostruita, cioè non è stato decostruito che il dolore non va bene, cioè non ha senso continuare a fare delle pratiche mediche che si intendono essere curative provocando dolore nella paziente. Se la paziente soprattutto a maggior ragione riporta che questa cosa non la fa star bene, bisognerebbe fare di tutto per evitare che questo succeda, ecco. E questo è una delle principali ragioni che vengono fuori da questo tipo di riflessioni, quella del dolore, che poi appunto si allarga su tantissimi altri aspetti, perché la maggior parte delle patologie che appunto si possono incontrare, se ci fosse questa fiducia di cui si parlava prima fuori dai microfoni nei confronti del proprio corpo, nella propria capacità di autodiagnosticarsi, che c'è qualcosa che non va, il dolore è la prima spia, no? Ma se io, da quando sono una ragazzina, mi vengono per la prima volta le mestruazioni, mi viene detto, ah, guarda che è normale che faccia male, io allora perdo quella fiducia nel mio corpo. Perché mi viene detta questa cosa da quando io ho le mestruazioni per la prima volta, che non sono capace di decostruire tutto questo? Ecco, qua c'è la prima grande riflessione.
1: Tra l'altro, nel libro di cui parleremo in fondo, che riguarda invece il design, appunto, su in particolare degli strumenti di medici sui corpi femminili, questo libro che si chiama La sedia del sadico di Chiara Alessi, si parla espressamente di SIMS, per cui volevo agganciarmi proprio al volo, anche se poi invece in fondo parleremo meglio di tutta la questione, però perché lo cita, e lo cita dicendo che, a integrazione di quello che tu dicevi, che fu anche l'inventore dello speculum, cioè si riconosce a SIMS l'invenzione dello speculum, che al tempo proprio su queste schiave di cui tu parlavi, sono state loro le cavie per sperimentare lo speculum, che all'inizio era fatto in maniera estremamente rudimentale. Lo speculum, poi lo vediamo magari meglio dopo, è comunque uno strumento fatto a beccodana, tra più o meno, che serve a divaricare le pareti vaginali. Ecco, al tempo lo faceva con tipo due calzascarpe o poco più, cioè era fatto in una maniera agghiacciante. E la cosa che dicevano, che mi faceva particolarmente ribrezzo, era, vabbè, varie, però era che tu prima dicevi che sono state fatte queste, sono sottoposte queste schiave a queste operazioni terrificanti e innumerevoli senza anestesia, ma l'anestesia era stradisponibile al tempo, perché sennò si potrebbe pensare che non era magari
0: era proprio una scelta.
1: Era una scelta, perché tanto che gli frega. E in più vari diari, nelle varie memorie di Sims, si legge che a parte si era fatto dare queste schiave dicendo dammi ste schiave almeno dalla piantagione, perché almeno posso sperimentare, ma poi nelle sue memorie diceva espressamente che lui odiava e detestava il corpo delle donne, che era una roba che gli faceva ribrezzo e che insomma che lui vedeva con grande sofferenza dover fare questo lavoro. Quindi immaginate,
2: no, non doveva farlo per forza,
1: invece
2: Cristo.
1: Evidentemente a lui abbiamo affidato uno strumento, l'invenzione di uno strumento che poi ci portiamo avanti fino ad adesso,
0: il
1: perché
0: padre
1: non è stato migliorato, quello era fatto da una persona così, e tutt'oggi ne usufruiamo.
0: Scioccante. Rispetto allo speculum, per esempio, ultimamente sono state fatte dei piccoli passi avanti. C'è questo gruppo di, non mi ricordo, ricercatrici di non mi ricordo dove, che hanno progettato uno speculum a forma di fiore, diciamo, che ha una modalità di apertura che dovrebbe provocare meno tensione all'interno del canale vaginale. Purtroppo ancora questa cosa non è in commercio, non è stata sperimentata. Però speriamo di trovare prima o poi delle novità.
1: Sì, questo, anche di questo parleremo in fondo, ma cioè, tutto questo tipo di sperimentazioni sono state estremamente scoraggiate, nel senso che è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo, per evitare che insomma sia dannosa e tutto.

0: fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
1: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci. Ultimo,
1: Yes,
0: mi casca
1: rientriamo
0: tutto.
1: qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super, super, super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie. Cioè,
1: Si
0: oddio.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stato un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile. E che infatti, per esempio, una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so,
0: Sì,
1: della
0: sì, sì, sì,
1: medicina,
0: sì.
1: che è la psichiatria.
0: Eh sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe pazze che ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì? Oddio.
0: ma potrebbe decisamente
1: Non mi
0: essere.
1: lancerei in
0: Non lo
1: queste.
0: so.
1: Non lo so.
0: Chissà.
1: Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì, carino.
0: Beh, se penso a una strega che si scopa una scopa durante un sabato.
1: Vabbè,
0: Ci
1: ci può
0: mette
1: sta.
0: allegria, ecco. Vabbè, a parte
1: Dai.
0: questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale, però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro. Arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia e viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle. Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco, la psichiatria molto spesso quando parla di donne tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè, è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva, cioè, di cui
1: Diagnosticata.
0: sì, veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno.
1: Smaniavano.
0: Sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè, lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano.
1: Smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa, se avrei
0: Capì?
1: smaniato
0: Era
1: anch'io,
0: quello, sì.
1: certo. E per non parlare di tutto il resto, insomma.
0: Sì. E quindi appunto questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti, nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: Vero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
2: Perché si era spostato l'utero?
0: Sì.
2: Ma davvero?
0: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
2: Dai.
0: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh,
0: comunque
1: direi di no.
0: Ecco, grazie.
2: Che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio, certo, corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio,
0: certo,
2: che questo è abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque non siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché, poverine, sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
2: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
0: Ma che ti vuoi fidare?
2: Cioè, come
0: fa? Ah, ma questo è scemo. No, infatti, ecco.
2: No. Certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non faccio mica al giudice,
0: no,
2: non c'è problema.
0: Non ti fidare, manco di te stessa.
2: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
2: Che ovviamente deve rimanere tale, sì.
0: Sì.
1: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
0: certo,
1: donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
0: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
1: esatto,
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
2: esatto,
0: dalla casa?
2: Vanno in
0: Come
2: guerra.
0: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
1: certo,
0: tutto molto funzionale.
1: Certo.
0: E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
2: che tutto, serve,
0: tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
1: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, che si poteva essere, no? Quindi,
0: sì.
1: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose, tutto è così ovviamente.
2: Eh sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, dovevano essere figli.
1: Esatto, e non potevano sottrarsi alle responsabilità magari, perché è certo. Il vero uomo, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
0: Sì. Come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
1: pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
1: Pausiamo. Dai.

0: Ed
1: ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui, soprattutto, stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico, diventare una scienziata era impossibile. Quindi.
2: Quindi
0: Già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è: come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Che a me viene
0: Bartoli,
2: in
0: ma
2: mente
0: dove
2: subito il
0: stanno?
2: Corriere. Sì.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: Giacomando, non riusciamo a pensare ad
0: Certo!
2: altro.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini,
1: Esatto, sì.
0: vengono e
2: Scusate,
0: anzi
2: però
0: consegnano. No, niente.
2: scusa.
0: Qua.
2: È proprio caldo.
1: È il caldo, infatti.
0: No, sul serio, allora, sì, le ghiandole di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, pensavo, ah, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non sono
0: su,
1: mie.
0: tra l'altro, no?
1: Vero,
0: Ecco, qua mi
2: è
0: sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di altri.
0: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male. Però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti,
1: A
2: ora ce lo devi dire
1: proposito,
2: cosa servono.
1: che io non lo so.
2: Ora non lo sa e la mettiamo in crisi.
0: No. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere, ecco.
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, e si sa.
0: E quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è, cioè, il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande.
2: Sì, peraltro comunque
0: unico. Sì. Cioè, io non ne avevo idea, non so.
2: Gli va detto e comunque bene, grazie.
0: Cioè, dai, grande. E poi ci abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Beh. E poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I Schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, ci mancherebbe.
0: Ecco. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così sono malissimo. Ma che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono delle piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntellini del capezzolo, si chiama tubercoli di Montgomery.
2: Vabbè. No.
0: E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo, chiaramente, come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: non c'era
1: esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, nella tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo
1: yes,
0: questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo. Siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale, abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: tra l'altro non siamo in il microfono, non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: li
2: leggiamo dopo.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat@insiberia.net.
2: Magari in
1: Grazie.
2: Siberia.
1: E magari sì.
0: Farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora,
1: No, è veramente...
0: dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso. Ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque diciamo strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Lessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Lessi, che pure si diceva fuori dai microfoni, ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche boh, un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra Chiara Lessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita. Dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura. Un'esperienza traumatica, molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e cioè, una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: No,
2: racconti non felici.
0: va proprio.
2: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: Sì,
2: cose del genere.
0: esatto, questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a
2: Sì,
0: te quando te parli di
2: esatto.
0: questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso più o meno, cioè scienza anche questa, no? È così vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre altri insomma, studi correlati a questa cosa che cita Chiara Lessi nel suo libro dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se
2: Giusto.
0: quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no, vabbè, ma ti dicono no, vabbè, perché in fondo
2: se hanno no, normalizzato degli aspetti, sì.
0: O apparirebbero strane.
2: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
0: cioè, vabbè, non è un caso.
2: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare. Si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice,
1: la
2: medica sia particolarmente prudente, particolarmente
0: sensibile,
2: disponibile, esatto.
1: Comunque, ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento, perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni 70, che hanno un po' rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
1: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto, prima di tutto visivo, con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto, e poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scureggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a più che farsi la visita a osservarsi. Come è fatto il nostro corpo?
3: Questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, appunto partivamo da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design, come del resto la tecnologia, non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita, che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere il suo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, cioè, ma quindi... cioè, per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia i vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi sopportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno. E oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, no, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto, la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
2: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento. Lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste come fare per stare meglio, di base. E per esempio, nel caso dello speculum, si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè, è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
2: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
2: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: vabbè, ma il corpo della donna, tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi. Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedile della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è che
2: fa
0: la...
2: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia. È una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili. Molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
3: È vero, cavolo. Perché deve essere pensata su un corpo maschile? Che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no? Sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però, cioè... viene abbastanza trattata come, vabbè, problema sei te che c'è qualcosa che non va.
3: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie insomma, una buona percentuale di sofferenza.
3: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già questa, wow, notiziona, non lo so.
0: Mi sa che va spiegato nelle ASL, devono dire.
3: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso, magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'è la misura M. Benissimo.
0: Okay.
3: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, e in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare. Non è che serve uno strumento più grande, ne basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita della possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna. e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
3: Certo.
0: Sembra fantascienza.
3: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa, non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui c'hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza la lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, del appunto, e anche soprattutto altra cosa che insomma, su cui ribatte molto Chiara Alessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo, cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
3: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
0: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari, forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso, e anche sì, là sì, non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
3: Sì.
0: Così come, per esempio, il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
3: sul tuo corpo,
0: è sul tuo corpo, sì, sì, hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo.
3: Delle intenzioni, delle voglie.
0: Aiuto, e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico, anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante, e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia, quindi così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi. Giustamente Chiara Alessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo,
3: sì, cioè.
0: Quindi ma in fondo tante cose come per

0: cioè, è un po'... io ci ho messo dei mesi perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie non tra l'altro facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questo, questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia esatto. si possa collettivizzare.
1: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete... sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete, si chiama Collettivo Zig Zag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zig Zag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, e questo è una in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zig Zag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi penso sia un qualcosa che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
2: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
0: Dillo.
2: Lo dico? Niente, lo dico. E la mia pagina si chiama... di Instagram, vabbè. Si chiama Lab Ficasana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale. E quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di design e questioni legate alla salute sessuale e riproduttiva, che si chiama Alma Futura, che opera tra il Lazio e la Valsusa, però molto spesso fanno cose a Bologna e fanno biohacking, insomma tutte cose molto interessanti, dateci un occhio.
1: Ultimissima, ripropongo una puntata di Radio Eustachio, tra l'altro una delle radio che stanno ritrasmettendo questa puntata, della trasmissione in particolare Mandragora, che normalmente si occupa di tecnologia, puntata del 11 luglio, esatto, in cui parlano, tra le varie cose, di applicazioni che si usano per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di...

0: privacy, dati, a chi vanno questi dati, giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito. Quindi aiuto. Bene,
1: Madonna.
0: scusate invece
1: Ah
0: l'ultima
1: no.
0: nota non tanto positiva, però
1: Vabbè,
0: concludiamo così questo ponte radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, Ponte Radio, ci risentiremo direi a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
1: ciclo, sì.
0: ciclo. E niente, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Woohoo!

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del

Lui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: E se io dico tutto rovino, sta compagnia.
1: A Carmine, quanto ti ha detto che sta forte a cura?
2: Ho fatto nero, Carmine.

minore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, mi sposi!

infuocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: qua sul territorio fiorentino. E l'abbiamo sentita così noi, perché forse ho sbagliato file alla fine, non lo so, però la sentirete così anche voi, perché dall'atmosfera, infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti diciamo climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti magari del digitale su questa società, a partire da diciamo un'idea magari che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano, di fatto sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e Atir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi, che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi, che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo,
0: sulla realtà vera, no? E allora io farei partire il primo pezzo, che magari contestualizza ancora di più.

0: everything and all of the time. Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
1: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. Quindi anche
0: esatto.
1: Questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
0: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale, e quindi magari
1: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è personalissima.
0: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
1: Esattamente.
0: Ho capito.
1: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
0: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso dispositivi digitali, e magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta e contemporanea, cioè insomma che arriviene tutto nel contemporaneo, nella realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente.
1: Esatto.
0: E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine, magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma, delle situazioni difficoltose,
1: certo,
0: in questo senso, no?
1: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di immaginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? e continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi.
0: Certo.
1: Sempre il nostro device.
0: E poi appunto questo fatto che avviene, magari che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché
1: esatto.
0: La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è... Questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no? Nel mondo fisico, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui. Mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità con il fatto che questa persona poi... si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, la persona che ha fatto la minaccia lo sanno?
1: Certo.
0: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
1: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi... quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto, cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
0: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
1: è uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
0: si protrae molto nel tempo,
1: esatto.
0: E i danni poi magari sono maggiori,
1: possono,
0: no?
1: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, e spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente, fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dovevamo sviluppare noi, no? Per
0: certo.
1: Trarne vantaggi da questa connessione,
0: esatto.
1: E solo svantaggi.
0: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in questa situazione, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
1: Sì, certo.
0: Di queste tecnologie.
1: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, a giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani, che giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
0: Quel virtuale. Contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico insomma in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso nello specifico ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di essere potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi. Di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no? Quindi
0: Esatto.
1: si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri perché non si ha un contesto esterno degli altri stimoli che ti possano
0: Proprio
1: fermare,
0: per
1: no?
0: l'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma,
1: Esatto,
0: suggeriscono, no? E offrono.
1: è anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano.
0: Sì,
1: Di un
0: sì.
1: liceo magari no, di Roma che aveva magari scritto cose terribili proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo dentro i propri pensieri senza qualcosa che ci richiami alle possibili
0: E
1: conseguenze.
0: quindi nel contesto giovanile, questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso

0: concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici. E questo è inevitabile, perché proprio io credo che una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi, avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze. Che ne conseguono delle conseguenze,
1: degli effetti, concrete, diciamo,
0: no? Degli effetti, sì, concreti. E questo è, sì, questo è,
1: che poi, se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo 1000 messaggi, ma quanto costerà, cioè voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità per farla andare, no? Quindi magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, su cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà una quantità esigua. Sì. Però se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok. Ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo adesso così, tra 30 anni, se continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
0: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento.
1: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi, allora diventano come questo carognone qui, che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. O altrimenti non rimane che... non rimane che...

che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti.

prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura

0: microfoni quando accende, se provate.
1: Hola?
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo. Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero, boh, necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava
1: Sì,
0: raccontando,
1: sì.
0: nello spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo.
0: stavate andando a prendere delle patatine
1: Sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar,
0: al bar. Ma
1: era patatine fritte
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a urlare.
0: Ti ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non si l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata e è andata
1: si è
0: via.
1: incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa di accoglienza e non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi mezzi, questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante, almeno per me, questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai.
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma non so se magari questa persona non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo te
1: questa ansia
0: è questa, diciamo, questa ansia che è venuta, che, insomma, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, cioè da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, insomma, messaggiandosi? Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine?
1: Sì, ma... Cavolo. Sì, non so... magari quando non hai davanti alla persona riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto guarda questa, la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche, cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no, invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Per catturare un momento, dici? O ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è bisogno, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi, esatto. Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. A chicco. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no, la città eterna, e quando passo e vedo tutti sti turisti, no, che se vivono la città attraverso il telefonino, no, la cosa che mi fa veramente incazzare che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è carda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché hai rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso Wombat!

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Lane!
1: We discussed this and I said no.
2: Now here's a clip.

Se sei d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo è il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Tanto beato me, sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà, d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.